0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: beh.
1: Questa è la radio dei vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: 16 settembre, ancora una volta, come ogni giorno, parliamo di oroscopo, vediamo i nostri segni. Ariete, tenete sotto controllo il nervosismo, calmatevi. Toro, giornata con qualche accumulo di tensione, più del necessario. Gemelli, vi converrà usare di più, vincere le false timidezze. Cancro, avrete qualche difficoltà e mettete in cantiere i vostri progetti. Leone, il clima generale della giornata migliorerà a vista d'occhio. Vergine, la vostra intraprendenza sarà molto molto in aumento. Bilancia, siate precisi ed efficienti nell'organizzazione delle vostre attività. Scorpione, non si escludono veri e propri momenti di insofferenza, cercate di resistere. Sagittario, nel lavoro sarete meno favoriti rispetto al piano sentimentale. Capricorno, giornata sostanzialmente positiva in tutti i settori. Acquario, sul lavoro conseguirete ottimi risultati, anche grazie naturalmente alla vostra professionalità. Pesci, avrete l'opportunità di fare conoscenze interessanti. E con questo passo e chiudo l'oroscopo del 16 di settembre. Termina qui, appuntamento a domani per nuovi consigli delle stelle.
1: L'oroscopo del giorno.
2: All the hits. Your hits music station.
3: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Buongiorno, buongiorno, mercoledì mattina, eccoli qua, 16 di settembre, 259esimo giorno del calendario. Sono sempre meno, sono 106 i giorni che mancano per arrivare alla fine dell'anno. Noi apriamo anche oggi assieme questo nostro mercoledì.

0: che è capitato negli anni, in questa data 16 di settembre, partiamo dal 1599. In Campo dei Fiori a Roma viene bruciato al rogo Fra Celestino da Verona. 1904, in Italia inizia il primo sciopero generale, che durerà fino al 21 di settembre. 1908 viene fondata la General Motors. 1949 viene rilasciato il primo episodio di Will Coyote e Road Runner. 1982 massacro di Sabra e Shatila. 1992 mercoledì nero, la sterlina britannica esce dal sistema monetario europeo e viene svalutata nei confronti del marco tedesco.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: È il momento degli onomastici con i santi del giorno. La chiesa oggi ricorda Santa Innocenza, Santa Dolcissima, San Prisco di Nocera, San Cipriano e San Cornelio Papa.
1: Radio Vicenza.

Ed è il momento dei compleanni VIP. Facciamo tanti auguri ad Alessandro Cecchi Paone, giornalista e conduttore televisivo, nato a Roma nel 1961. Buon compleanno anche a Mickey Rourke, attore e sceneggiatore popolare in tutto il mondo, nato nello stato di New York nel 1952.

La notizia curiosa legata a questa data ci porta al 16 settembre del 1949, quando con il cortometraggio Fast and Furious i baby telespettatori iniziarono ad appassionarsi alle divertenti vicissitudini di un coyote, al perenne inseguimento di un uccello dalle gambe lunghe e veloce come il vento. È il primo episodio del cartone animato Will Coyote e Road Runner, creato per la Warner Bros. Da Chuck Jones insieme con lo scrittore Michael Maltese.

e vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, 16 di settembre. Partiamo dal 1599. In Campo dei Fiori a Roma viene bruciato all'arrogo Fra Celestino da Verona. 1904, in Italia inizia il primo sciopero generale, che durerà fino al 21 di settembre. 1908, viene fondata la General Motors. 1949, viene rilasciato il primo episodio di Will Coyote e Road Runner. 1982, massacro di Sabra e Shatila. 1992, mercoledì nero, la sterlina britannica esce dal sistema monetario europeo e viene svalutata nei confronti del marco tedesco.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Buongiorno Vicenza!
16: Buongiorno Vicenza!
15: La mattinata della radio che parla di te!
16: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione, torna il nostro spazio dedicato al tempo sul Vicentino. Oggi mercoledì, giornata ancora con qualche schiarita, ma sarà un cielo destinato a cambiare. Le nubi aumenteranno progressivamente fino a diventare più compatte nel pomeriggio e soprattutto verso sera. A Vicenza in pianura il rischio di pioggia crescerà con il passare delle ore, mentre sulle prealpi e sulle zone pedemontane potranno arrivare prima piovaschi, rovesci o temporali. Le temperature resteranno ancora abbastanza miti, con valori massimi attorno ai 26-27 gradi, ma saranno le ultime ore della fase più calda, perché da domani, giovedì, cambia tutto. La perturbazione entrerà nel vivo. Sul Vicentino sono attese piogge a più riprese, localmente accompagnate da rovesci e temporali, con fenomeni più probabili nella seconda parte della giornata. Le temperature scenderanno e il calo potrà essere sensibile rispetto ai giorni precedenti. Le indicazioni attuali vedono poi venerdì ancora variabilità, con alternanza di rovesci e schiarite, mentre verso il fine settimana la pressione dovrebbe gradualmente risalire. Insomma, dall'estate settembrina al vero assaggio d'autunno in poche ore. Dalla redazione di Radio Vicenza, un buon proseguimento di giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Oh, music! Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.
1: Pensieri folli. 16 di settembre, quello di oggi è il World Guacamole Day, la giornata mondiale in onore della salsa messicana, quindi tirati fuori i nachos, e oggi assolutamente si va di Tex-Mex. Siamo arrivati ai saluti, buon mercoledì a tutti, ci risentiamo domani.
2: Brioche e cappuccino.

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Grave incidente a Cogollo del Cengio. Un uomo di 65 anni è stato colpito da materiale caduto durante alcuni lavori di manutenzione in una abitazione. L'uomo ha riportato un grave trauma cranico. Soccorso in condizioni serie, è stato trasportato in codice rosso in elicottero all'ospedale di Vicenza. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Un bar completamente abusivo, nascosto sotto un negozio e raggiungibile da una scala a chiocciola, è quanto scoperto e chiuso dalla polizia locale Alto Vicentino durante i controlli del fine settimana a Schio. Oltre 100 i veicoli fermati, 2 denunce, 2 patenti ritirate e 3 mezzi sequestrati per assenza di assicurazione. Sanzionata anche una sala slot e 5 monopattini irregolari. Grave incidente a Tiene in via Montegrappa. Una Fiat 600 si è scontrata con uno scooter Kimco all'altezza dell'incrocio con via Granezza. Ad avere la peggio, un motociclista di 76 anni, trasportato in codice giallo all'ospedale di Sant'Orso. Sul posto polizia locale Nord-Est Vicentino e il SUEM 118. Un 19enne di Mussolente è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato oltre 2 kg di hashish, 670 euro in contanti e un bilancino di precisione. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, si trova ora nel carcere di Vicenza. Incidente in mountain bike oggi a Caldolten, nel territorio di Fregona. Un uomo impegnato in una discesa su una strada sterrata insieme alla compagna ha perso il controllo della bici ed è caduto. Soccorso dall'elicottero di Treviso Emergenza, è stato trasportato all'ospedale di Vittorio Veneto con dolori alla schiena e a una spalla. Aveva minacciato una coppia di coniugi dopo un lieve incidente stradale, dicendo di voler tornare a casa a prendere una pistola. Un uomo di 48 anni di Noventa Vicentina è stato denunciato dai carabinieri per minaccia grave. I militari hanno trovato nella sua abitazione una pistola carica, ritirata.

0: in via cautelativa tutte le armi legalmente detenute. In vista del derby tra Hellas Verona e Lanerossi Vicenza, in programma domenica pomeriggio alle 15, i sindaci Giacomo Possamai e Damiano Tommasi lanciano un appello alle tifoserie: vivere la partita con passione, nel rispetto delle regole e degli avversari. La rivalità fa parte del calcio, la violenza no, sottolineano, auspicando che il derby sia una grande festa di sport dentro e fuori dallo stadio. La Regione Veneto ha deciso di sospendere il blocco delle auto diesel Euro 5, che sarebbe dovuto scattare dal 1 ottobre. I veicoli potranno quindi continuare a circolare anche nelle grandi città, lo ha annunciato il presidente Alberto Stefani.
1: Promessa mantenuta. Il Veneto fa a modo suo. Dal 1 ottobre le auto diesel Euro 5 potranno circolare nelle grandi città. Non è giusto che siano i cittadini a pagare la transizione ecologica. Risponderemo con misure compensative che sapranno dare risposte a tutela dell'ambiente migliori rispetto a queste scelte ideologiche.
0: Tornano a Vicenza le domeniche ecologiche. Da ottobre ad aprile, ogni ultima domenica del mese, i quartieri ospiteranno iniziative dedicate ad ambiente, mobilità sostenibile, raccolta differenziata e cura del verde. Si parte il 25 ottobre con il Consiglio di Quartiere 9. A marzo l'appuntamento coinciderà con la Stravicenza. È tutto con questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon mercoledì mattina dalla nostra redazione. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani 17 settembre, le uscite della Castellana e della Miranese rimarranno chiuse per lavori per chi proviene da Trieste, con deviazione unica verso Marghera. Sempre stasera, dalle ore 22.30 alle ore 5 di domani mattina, sul raccordo Marco Polo, per attività di manutenzione da parte di Terna, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il raccordo e la tangenziale di Mestre in entrambi i sensi di marcia. Chi proviene dal raccordo e volesse raggiungere la tangenziale sarà deviato verso l'uscita Casale sul Sile. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: All the hits. Your hit music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.

0: Bellissima Stupid Song di Olivia Rodrigo, la canzone che apre la nostra mattinata di oggi, mercoledì 16 settembre 2026. Buongiorno Vicenza, allora tutti belli, pronti, svegli, pimpanti? No, perché ci abbiamo ancora qualcuno che è un po' indietro, ma è normale, sono solamente le 7:12, quindi no, fate le cose con calma, tranquilli, una bella colazione. La colazione fatta a casa è la cosa più, avendo tempo chiaramente per farla, è la cosa più bella che c'è. Ti siedi tranquillo, pucci i biscotti dentro al latte e caffè e vai, insomma, no? O c'hai magari la crostatina della nonna, oppure vabbè, è classico, si va al bar. Comunque, se siete un po' indietro ancora, dovete, magari ci state ascoltando da qualche device, a casa, prendete la comoda, però mi raccomando fate tardi, 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp se volete comunicare con noi. Anche questa mattina ci sono tante notizie dal nostro territorio che vi aspettano e si parte fra poco.
1: La tua giornata vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata vivila assieme a noi. La tua giornata

0: Elodie Sfera e Basta con gli Yakuza alle 7.19. Buongiorno su Radio Vicenza. Allora, a Vicenza cresce il fenomeno delle indagini sui dipendenti infedeli, commissionate dalle aziende agli investigatori privati, quindi una sorta di storia di 007. L'obiettivo è capire se un collaboratore rispetta gli accordi oppure svolge attività a favore della concorrenza. Gli investigatori utilizzano, nei casi previsti dalla legge, anche degli strumenti come GPS, quindi messi non so sotto le macchine, fotografie, video e anche droni, addirittura i droni, pensate. Fabrizio Don Vito di Criteria è un investigatore da oltre 25 anni e racconta che a colpire di più è scoprire comportamenti scorretti proprio da parte della persona ritenuta più fidata. Quindi molto spesso chi in azienda viene ritenuto un collaboratore fidatissimo è quello che qualche volta invece ci tradisce. Una tendenza che racconta quanto sia delicato il rapporto di fiducia dentro un'azienda. Insomma, nel lavoro di oggi, insomma, il collega più sospetto potrebbe essere proprio quello che salutava tutti per primo e con massima gentilezza. E appunto per questo molte aziende si stanno, diciamo, appoggiando a degli investigatori anche qui da noi, che vanno poi a controllare la fedeltà di questi dipendenti.
1: Pubblicità. Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it. Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.

0: Alex Warren con Eternity alle 7:29. Bene, fra poco c'è anche il nostro oroscopo del giorno, eh? Sono pilloline ma molto importanti, mi raccomando, arrivano dopo la prossima canzone.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: 16 settembre, ancora una volta, come ogni giorno, parliamo di oroscopo, vediamo i nostri segni. Ariete, tenete sotto controllo il nervosismo, calmatevi. Toro, giornata con qualche accumulo di tensione, più del necessario. Gemelli, vi converrà usare di più, vincere le false timidezze. Cancro, avrete qualche difficoltà e mettete in cantiere i vostri progetti. Leone, il clima generale della giornata migliorerà a vista d'occhio. Vergine, la vostra intraprendenza sarà molto molto in aumento. Bilancia, siate precisi ed efficienti nell'organizzazione delle vostre attività. Scorpione, non si escludono veri e propri momenti di insofferenza, cercate di resistere. Sagittario, nel lavoro sarete meno favoriti rispetto al piano sentimentale. Capricorno, giornata sostanzialmente positiva in tutti i settori. Acquario, sul lavoro conseguirete ottimi risultati, anche grazie naturalmente alla vostra professionalità. Pesci, avrete l'opportunità di fare conoscenze interessanti. E con questo passo e chiudo, l'oroscopo del 16 di settembre termina qui, appuntamento a domani per nuovi consigli delle stelle.
1: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
2: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
3: Buongiorno, ben ritrovati, buona ripresa anche con l'impresa fa notizia qui su Radio Vicenza. Apriamo con i dati sulle imprese artigiane vicentine del primo semestre del 2026. Ce ne parla Carlotta Andracco, responsabile dell'ufficio studi di Confartigianato Imprese Vicenza.
4: I dati del primo semestre 2026 mostrano per l'artigianato vicentino una situazione di sostanziale stabilità, ma con dinamiche settoriali differenziate. A fronte di una variazione complessiva del meno 0,2% rispetto a un anno prima, si rileva una maggiore contrazione per il manifatturiero, mentre le costruzioni sono in linea con il dato generale. Parallelamente si rafforza il comparto dei servizi, più 0,9% per i servizi alle imprese, e mentre i servizi alle persone registrano un più 0,6%. L'Alto Vicentino registra la flessione più significativa, ma comunque contenuta, pari a meno 0,5% rispetto a giugno dello scorso anno, mentre le altre aree risultano sostanzialmente stabili.
3: Sentiamo ora il commento del presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, Gianluca Cavion.
5: Vediamo che c'è un piccolo calo dell'1% per quanto riguarda il comparto manifatturiero. Dall'altra parte abbiamo il comparto dei servizi, che è veramente in crescita in maniera abbastanza importante. Le guerre internazionali, i costi delle materie prime, i costi energetici hanno penalizzato moltissimo le nostre imprese. Certamente devo fare veramente un complimento ai nostri imprenditori, perché in un momento così particolare, vedendo questi dati, hanno saputo tener botta, e questo ci fa ben sperare anche per i prossimi 6 mesi. Quello che ci auguriamo sarebbe la fine delle guerre. Abbiamo una grandissima preoccupazione per quelli che sono i costi energetici, che sono veramente penalizzanti per le nostre imprese. Auspichiamo che il 2026 si concluda con dei dati positivi, per poi affrontare il 2027 con un po' di più fiducia e di slancio.
3: Parliamo ora di iperammortamento, la misura fiscale che prevede agevolazioni per gli investimenti in beni 4.0 ed energie rinnovabili. Confartigianato Imprese Vicenza e Fidi Nord-Est affiancano le imprese interessate. Sentiamo Erika Faggion, responsabile dell'area gestione d'impresa di Confartigianato Vicenza.
6: Il nuovo iperammortamento è il mix tra le precedenti misure Industria 4.0 e Piano Transizione 5.0, in quanto agevola gli investimenti sia in beni materiali e immateriali strumentali all'esercizio dell'attività di impresa ad alto contenuto tecnologico, sia gli impianti fotovoltaici. Una buona notizia rispetto al passato è l'arco temporale di validità dell'agevolazione, che va dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La novità principale rispetto al passato è il passaggio dalla logica del credito d'imposta, come è stato fino al 2025, alla logica dell'iperammortamento, quindi della maggiorazione delle quote di ammortamento ai fini fiscali. La misura prevede 3 scaglioni di investimento collegati a 3 aliquote differenziate. La più alta è il 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
3: E ora Mirko Ferrari, vice direttore di Fidi Nord-Est.
7: L'operatività della misura agevolativa si estrinseca nella deduzione fiscale e non in un credito d'imposta. I nostri gestori nelle sedi operative di Fidi Nord-Est sono disponibili ad accompagnarvi nella gestione della misura. L'impresa sarà coadiuvata dal nostro gestore imprese con la collaborazione dell'area fiscale di Confartigianato, che gestirà la posizione con le comunicazioni, con le asseverazioni fiscali e le asseverazioni tecniche, in modo tale da poter ottenere per l'impresa il risultato in termini sia di misura agevolativa che di controllabilità dell'aspetto sia fiscale che tecnico per quanto riguarda l'adempimento in maniera corretta e soddisfacente.
3: Dopo le parole di Mirko Ferrari ci prendiamo una breve pausa e ritorniamo ancora tra poco con L'Impresa fa notizia.
8: Sono pochi i momenti in cui è meglio stare soli. La maggior parte delle volte conviene stare insieme per crescere, per essere più forti, più sicuri. Savitas e Confartigianato Vicenza. Insieme per il tuo successo e la tua serenità.
9: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
1: Ben ritrovati con L'impresa fa notizia. Settore orafo. Si è conclusa l'edizione di settembre di Vicenza Oro. Sul comparto pesano costi sempre più elevati. Sentiamo Piero Marangon, presidente del sistema oreficeria e gioielleria di Confartigianato Vicenza.
2: Arriviamo da un periodo difficile che ha visto l'incremento e comunque la fluttuazione del prezzo, della quotazione dell'oro in modo abbastanza importante, considerevole. Quello che emerge da questo livello è soltanto l'alto di gamma, ma il nostro è un comparto che vive anche di prima fascia, di prezzi moderati. Molte sono le aziende che si sono focalizzate su questo segmento e per cui stanno soffrendo. Il prezzo dell'oro, non dimentichiamo, ha di fatto portato ad elevarsi anche tutta la questione finanziamento delle imprese. Oggi finanziare le imprese, finanziare i crediti, finanziare i campionari, il costo delle assicurazioni, tutto è diventato più costoso. Non cito il costo dell'energia, voglio dire, fare impresa oggi nel mondo dell'oro e del lusso è diventato veramente difficile, ci vogliono le spalle larghe.
1: Venerdì 18 settembre è in programma Make the Next, il festival dedicato ai giovani imprenditori. In occasione della presentazione sono stati illustrati anche i dati sull'imprenditoria giovanile. Sentiamo Gianni Mezzalana, presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Veneto.
3: Il Veneto sta ritrovando dello spazio. Certo, ci sono dei numeri da tenere in considerazione. Da un recente indagine siamo primi per occupazione giovanile in Veneto, ma noni per vitalità del sistema produttivo. Mi era presentato un position paper, una proposta che posso dire è quella di respiro nazionale, diciamo, che riguarda il momento più critico della fase di transizione generazionale. Cosa succede nel nostro mondo quando un imprenditore artigiano decide di cedere l'attività, non va via il giorno dopo dall'azienda, resta per anni. Questa cosa è appunto il punto più critico che decide se l'impresa potrà sopravvivere o meno quando non ci sarà più il senior. La nostra proposta è slegare il senior da quei 4.521 euro di fissi, di contributi che deve dare indipendentemente dal suo reddito.
1: Questo è il parere di Alberto Facchin, presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Vicenza.
4: Primo festival organizzato da Confartigianato per i giovani a Vicenza, nella prestigiosa villa del Guoa, ad Altavilla Vicentina, dove andremo in una giornata dalla mattina, partendo con una cospicua, diciamo così, parterre di politici, a presentare il nostro manifesto, il nostro position paper, dove andremo a chiedere quello che è possibile, quello che è fattibile, no, alla politica, per aiutare le giovani generazioni, comunque l'imprenditoria giovanile in generale, a crescere e a rimanere sul territorio. Mentre nel pomeriggio ci sarà una serie di dialoghi con dei personaggi famosi del web e non. Questi talk ispirazionali saranno, diciamo così, fulcro del pomeriggio. Avremo come ospiti Silvia Boccardi, Tommaso Balasso, Pietro Morello e Nicola Balini. Ci parleranno di geopolitica, di creatività e valore del marketing, di inclusione, di diversità e valore umano.
1: Miss Provincia di Vicenza, Celeste Zurna, 18 anni, si è aggiudicata il titolo 2026 e anche la fascia Miss Beauty Style Confartigianato EBAV, dedicata alla migliore acconciatura. Il riconoscimento va anche al Salone Maison Valerio Parrucchieri, che ha curato trucco e parrucco della vincitrice, e a tutti i soci parrucchieri impegnati con le 22 partecipanti. Terminiamo ora con gli appuntamenti. È partito Fare Impresa, che storia, il podcast del Movimento Giovani di Confartigianato Nazionale. Ospite della prima puntata Andrea Padovan, socio di Confartigianato Vicenza. Il podcast è disponibile su YouTube e Spotify. Diritto per l'impresa artigiana 2026, quarto appuntamento oggi con il ciclo di webinar organizzato da Confartigianato Imprese Vicenza e Studio Legale Casa e Associati, col sostegno di Confartigianato Imprese Veneto. Infine, Confartigianato Imprese Vicenza sostiene anche quest'anno il Festival Running dei 6 comuni, in programma domenica 20 settembre. Per maggiori informazioni e iscrizioni vi invitiamo a consultare il sito confartigianatovicenza.it. E anche per oggi è tutto. Con L'impresa fa notizia, ritorniamo mercoledì prossimo. Buon proseguimento di giornata.
0: Avete ascoltato L'impresa fa notizia, spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
5: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
6: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast.
7: Radio Vicenza. Meteo.
8: Buongiorno dalla redazione, torna il nostro spazio dedicato al tempo sul Vicentino. Oggi mercoledì, giornata ancora con qualche schiarita, ma sarà un cielo destinato a cambiare. Le nubi aumenteranno progressivamente fino a diventare più compatte nel pomeriggio e soprattutto verso sera. A Vicenza in pianura il rischio di pioggia crescerà con il passare delle ore, mentre sulle prealpi e sulle zone pedemontane potranno arrivare prima piovaschi, rovesci o temporali. Le temperature resteranno ancora abbastanza miti, con valori massimi attorno ai 26-27 gradi, ma saranno le ultime ore della fase più calda, perché da domani, giovedì, cambia tutto. La perturbazione entrerà nel vivo. Sul Vicentino sono attese piogge a più riprese, localmente accompagnate da rovesci e temporali, con fenomeni più probabili nella seconda parte della giornata. Le temperature scenderanno e il calo potrà essere sensibile rispetto ai giorni precedenti. Le indicazioni attuali vedono poi venerdì ancora variabilità, con alternanza di rovesci e schiarite, mentre verso il fine settimana la pressione dovrebbe gradualmente risalire. Insomma, dall'estate settembrina al vero assaggio d'autunno in poche ore. Dalla redazione di Radio Vicenza, un buon proseguimento di giornata.
7: Meteo, in collaborazione con...
9: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
7: Viabilità.
10: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
11: Bentrovati. Scorre senza disagi da segnalare il traffico sulla rete autostradale del Veneto. Lavori in corso in provincia di Venezia sulla statale 309 Romea tra Lova e Marghera, in quest'ultima direzione. Frequente la formazione di attese. Lavori notturni sulla tangenziale di Mestre. Dalle 21.30 di questa sera rimarrà chiusa l'uscita di Milano Dolo in direzione Trieste fino alle 5.30 di domani mattina. Con lo stesso orario chiusa anche l'uscita della rotatoria milanese verso Milano. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
10: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Radio Vicenza, top, Ove Tops, il meglio del meglio.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Remy Hin, ci sono ancora, sono le 7.55, sono Marco Picchio, salve, buongiorno, questo è Buongiorno Vicenza. Abbiamo ripreso l'appuntamento con l'impresa Fa Notizia oggi, come ogni mercoledì, abbiamo quindi riascoltato tutte le informazioni appunto dell'impresa Fa Notizia. Adesso ci fermiamo un attimo e andiamo verso la chiusura della nostra prima ora di questa mattina.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
2: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Eccoci qua, allora siamo in chiusura della nostra prima ora. La linea passa a questo punto alla redazione per la pagina informativa delle 8. A dopo.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buongiorno da Alessio Galea. Passa la riforma della legge elettorale al Senato, maggioranza compatta, il testo torna alla Camera, bagarre in aula, le opposizioni, no alla legge truffa. Sentiamo il servizio di Laura Supino.
9: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42%, assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier, che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Donzelli, Fratelli d'Italia.
10: Le liste finte, le liste farlocche, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta.
9: Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne. Il capogruppo PD boccia.
11: State cacciando le donne dal Parlamento e allora bisogna dirlo con chiarezza.
8: I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. E ieri caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. La presidente della Commissione europea von der Leyen commenta: Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza. Siamo allo sport, la vittoria netta della Fiorentina rilanciata dal ritorno di Mister Vanoli. Il successo streaming sito del Genoa ha completato ieri il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia e stasera, dopo quasi 600 giorni, il Milan ritrova l'Europa. Gianni De Gaetano.
12: Sono il signor Vanoli, risolvo problemi. Già, il ritorno arriva all'Arno del tecnico della salvezza si rivela la panacea di tutti i mali della Fiorentina, gestione Fabio Grosso. Dopo il campionato parla la Coppa Italia. Al Franchi, nel debutto bis del mister ex giocatore viola, non c'è scampo per il Pisa. Pellegrino, Gnotto, Gonsalves scrivono 3-0 nel derby che vale la sfida negli ottavi contro il Napoli, ma Vanoli sceglie il low profile.
13: Brava la squadra perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare.
12: Tira un sospiro di sollievo Daniele De Rossi, guida del Genoa. Marassi 1-0 al Sud Tirol all'87esimo, firmato dal subentrato Vasquez. Negli ottavi per il Grifone spunta l'Inter. E stasera, dopo quasi 600 giorni, torna a respirare l'aria delle sfide internazionali il Milan. In Europa League non è l'amata Champions, ma l'avversaria, il Benfica, è di quel lignaggio. Alle 21 a San Siro, previsti 65.000 spettatori, notte di emozioni forti per gli ex Amorim Ramos Moreira.
8: Ed è tutto, a più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre segna il

0: Abbiamo in questi minuti rallentamenti per traffico intenso tra Miranese e Marghera in direzione Padova e tra Miranese e Castellana verso Trieste. Vi informiamo inoltre che stasera, dalle ore 22.30 alle ore 5 di domani mattina, su raccordo Marco Polo per attività di manutenzione da parte di Terna, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il raccordo e la tangenziale di Mestre in entrambi i sensi di marcia. Chi proviene dal raccordo e volesse raggiungere la tangenziale sarà deviato verso l'uscita Casale sul Sile. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Marra Marrakesh con Gue, abbiamo riascoltato Casini, il nuovo singolo alle 8.11, eccoci qua di nuovo in diretta, questa è Radio Vicenza e continua, buongiorno Vicenza, con Marco Picchio che vi saluta e vi dà il buongiorno. Oramai sono le 8.10, quindi sarete sicuramente pronti sulla pista per il decollo per questa giornata, per questo mercoledì, e noi siamo chiaramente qui pronti a fornirvi la musica, il supporto giusto, quindi creare anche il vostro mood ideale per la giornata. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp, se volete contattarci. Si riparte.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Le 8:17, buongiorno su Radio Vicenza. Allora, una notizia molto curiosa, direi. A Vicenza, non so se lo sapevate, c'è un piccolo tesoro nascosto del demanio, con beni dal valore complessivo di circa 200 milioni di euro, cioè non è che parliamo di bruscolini. Nell'elenco compaiono edifici utilizzati ancora oggi, ma anche strutture dimenticate e abbandonate. Tra queste, pensate, ci sono 3 gallerie antiaeree costruite per proteggere la popolazione durante i bombardamenti. Una si trova in Viale Fusinato, ai piedi di Monte Berico, quindi proprio delle gallerie, attenzione. Sono luoghi che raccontano una parte della storia della città che oggi restano in gran parte inutilizzati e hanno tutti questi beni messi insieme anche un valore notevole, come abbiamo visto e detto. Insomma, sotto Vicenza c'è un pezzo di storia che aspetta ancora di essere riscoperto e magari, come posso dire, riutilizzato in qualche modo, no? No, cioè, chiaramente parliamo di gallerie antiaeree, oggi non ci servono più, non hanno più quella funzione, ma chissà, potrebbero servire a qualcos'altro, domanda. Vabbè, dai, c'è Taylor Swift adesso con la musica e riascoltiamo The Fate of Ophelia.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: Oddio.
1: Pubblicità.
0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABVicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Le 8:28, buongiorno su Radio Vicenza, un'altra mezz'oretta di Buongiorno Vicenza, quindi insieme e altre notizie chiaramente. Sentite qua, nel Vicentino controlli dell'ispettorato del lavoro tra vigne e campi durante il periodo della vendemmia. Gli accertamenti hanno fatto emergere lavoratori irregolari, anche stranieri, senza regolare posizione e la presenza anche di alcuni minori addirittura. Le verifiche hanno riguardato diverse realtà agricole della provincia. Al termine dei controlli sono previste sanzioni per quasi 30.000 euro. L'attività degli ispettori prosegue per verificare il rispetto delle norme sul lavoro, soprattutto in questo periodo appunto in cui c'è anche, ribadiamo, la vendemmia.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza!
1: Radio Vicenza!
2: Radio Vicenza!
1: Radio Vicenza! Radio Sol!

0: veramente indimenticabile, Relax di Frankie Goes to Hollywood, anni 80 pienissimi, alle 8:35 nella nostra mattinata di Buongiorno Vicenza. Allora, Isola Vicentina, c'è una storia che profuma di tradizione e voglia di fare, ed è quella di Attilio Chiumento, per tutti i momi, che ha 91 anni, quindi ha una certa età, insomma, e continua a lavorare in trattoria. Allora, lui ha ceduto l'attività al figlio nel 2000, quindi ora è il figlio che manda avanti la trattoria, ma la pensione non è mai stata nei suoi programmi. Oggi, quindi, pur non avendo problemi, insomma, per impiegare il suo tempo, fa il lavapiatti e il tutto fare sempre presente tra cucina e sala, quindi immagino nella trattoria che ora è del figlio e prima era sua. E dice questo: il lavoro è sempre stata la mia vita, è una presenza che è diventata parte della storia del locale e della comunità. Insomma, a 91 anni, Momi ci dimostra che per qualcuno la pensione può tranquillamente aspettare, e penso che sia sempre un'ottima scelta. Se uno sta bene, insomma, sta in salute a 91 anni, perché, cioè, smettere di vivere fondamentalmente? No, uno continua a fare quello che gli è sempre piaciuto fare, vivere nell'ambiente che ha sempre amato, ed è quello che sta facendo Momi.
1: Buongiorno Vicenza, dal lunedì al venerdì su Radio Vicenza, dalle 7 alle 9 con Marco Picchio.

0: Beh, questi sono veramente i suoni tipici dell'estate e Baby Kay è una regina in questo, senza dubbio. Abbiamo riascoltato Follia Mediterranea alle 8.43 nell'appuntamento di oggi con Buongiorno Vicenza. Vi sto lasciando andare al lavoro? State parcheggiando la macchina, uscendo? Ci abbandonate così? Ma no, dai, io lo so che avete il vostro altoparlantino in ufficio e continuate ad ascoltarci, magari con le cuffie ben nascoste. oppure magari con la radio in sottofondo, perché comunque si può fare, no? In un negozio, dunque voi siate a lavorare, dai, mi raccomando, non ci abbandonate mai. La prossima è bellissima, italiana, torna un grande cantautore, torna Claudio Baglioni
1: con Marco Picchio su Radio Vicenza. C'è Buongiorno Vicenza.

0: Mica con Yo-Yo, ci fermiamo per qualche istante, poi insieme per i saluti finali.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it. Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.

0: siamo proprio arrivati alla fine del nostro spazio di oggi, di mercoledì 16 settembre. Buongiorno ancora da Marco Picchio e chiaramente ciao. Ciao perché? Perché ci diamo appuntamento domattina per il nostro consueto primo caffè della giornata, sarà giovedì, quindi mattinata in Buongiorno Vicenza piena di appuntamenti e di ospiti, sempre così è il giovedì. E grazie per esserci stati oggi, vi lascio a una lunga mattinata, una giornata che non potete perdervi chiaramente su Radio Vicenza a partire dalle 10 con la Vale tutti in centro. Detto ciò, il disco Remember l'abbiamo affidato a questo giro a Donna Summer, vi ascoltiamo Hot Stuff, un bacio, a domani, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: 800 116.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
2: Buongiorno ad Alessio Galea. Approvata ieri in seconda lettura al Senato la riforma della legge elettorale, maggioranza compatta, il via libera con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera. Premiata la stabilità, commenta il centrodestra, dure proteste dall'opposizione che parlano di legge truffa. Nel mirino il premio di maggioranza molto ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del nome del candidato premier e la mancanza di alternanza di genere. Scontro frontale Roma-Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di Ceuta. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino al prossimo 8 di ottobre. Durissimo il ministro degli esteri spagnolo Albares. Meloni e Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Reazione fuori luogo, l'Italia difende la propria sicurezza e la replica del titolare della Farnesina. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, e quanto rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone. Intanto resta ai massimi la tensione tra Mosca e la NATO. Ieri caccia italiani hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. Mosca ci mette alla prova, ma la nostra determinazione si rafforza, ha commentato la presidente della Commissione europea von der Leyen. Blitz anticamorra a Napoli. Dall'alba i carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 31 persone emessa dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'operazione è in corso nel rione Traiano, nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta. I destinatari dei provvedimenti sono indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dal metodo mafioso. Circa un anno e mezzo dopo, il Milan torna a disputare una rassegna continentale, l'Europa League. Alle 21, attesi 65.000 spettatori, i rossoneri debuttano a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. È stato risolto il precedente incidente avvenuto sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Permangono rallentamenti con code in questo tratto per il traffico accumulato e incolonnamenti presso le uscite di Somma Campagna. Sempre in direzione Venezia, a causa di un veicolo fermo, si verificano code tra Soave San Bonifacio e Montebello. Risolto anche l'incidente sul tratto della A4 Padova-Venezia, permangono code tra Spinea ed il bivio per la A13 per chi viaggia verso Padova. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, segnaliamo rallentamenti tra Miranese e Marghera in direzione Padova e tra Miranese e Castellana verso Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

16 settembre, ancora una volta, come ogni giorno, parliamo di oroscopo, vediamo i nostri segni. Ariete, tenete sotto controllo il nervosismo, calmatevi. Toro, giornata con qualche accumulo di tensione, più del necessario. Gemelli, vi converrà usare di più, vincere le false timidezze. Cancro, avrete qualche difficoltà e mettete in cantiere i vostri progetti. Leone, il clima generale della giornata migliorerà a vista d'occhio. Vergine, la vostra intraprendenza sarà molto molto in aumento. Bilancia, siate precisi ed efficienti nell'organizzazione delle vostre attività. Scorpione, non si escludono veri e propri momenti di insofferenza, cercate di resistere. Sagittario, nel lavoro sarete meno favoriti rispetto al piano sentimentale. Capricorno, giornata sostanzialmente positiva in tutti i settori. Acquario, sul lavoro conseguirete ottimi risultati, anche grazie naturalmente alla vostra professionalità. Pesci, avrete l'opportunità di fare conoscenze interessanti. E con questo passo e chiudo l'oroscopo del 16 di settembre. Termina qui, appuntamento a domani per nuovi consigli delle stelle.

Formazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione, torna il nostro spazio dedicato al tempo sul Vicentino. Oggi mercoledì, giornata ancora con qualche schiarita, ma sarà un cielo destinato a cambiare. Le nubi aumenteranno progressivamente fino a diventare più compatte nel pomeriggio e soprattutto verso sera. A Vicenza in pianura il rischio di pioggia crescerà con il passare delle ore, mentre sulle prealpi e sulle zone pedemontane potranno arrivare prima piovaschi, rovesci o temporali. Le temperature resteranno ancora abbastanza miti, con valori massimi attorno ai 26-27 gradi, ma saranno le ultime ore della fase più calda, perché da domani, giovedì, cambia tutto. La perturbazione entrerà nel vivo. Sul Vicentino sono attese piogge a più riprese, localmente accompagnate da rovesci e temporali, con fenomeni più probabili nella seconda parte della giornata. Le temperature scenderanno e il calo potrà essere sensibile rispetto ai giorni precedenti. Le indicazioni attuali vedono poi venerdì ancora variabilità, con alternanza di rovesci e schiarite, mentre verso il fine settimana la pressione dovrebbe gradualmente risalire. Insomma, dall'estate settembrina al vero assaggio d'autunno in poche ore. Dalla redazione di Radio Vicenza, un buon proseguimento di giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Peschiera e Verona Sud verso Venezia. Proseguendo in questa direzione, un mezzo fermo in panne a causa dei 3 km di coda segnalati tra Soave e Montebello. Coda di 2 km sulla 27 Mestre-Belluno per traffico intenso tra Mogliano Veneto e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione di quest'ultima. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: Pubblicità.
1: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
3: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Schiaffo della Camera dei Rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti favorevoli, 204 contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte recentemente il presidente americano Trump. E secondo il Congresso, la guerra contro l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari. La stima è aggiornata ai primi giorni di agosto. Intanto si inasprisce il nuovo fronte bellico medio orientale. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. A Gaza invece un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane. Ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 100 persone ancora sotto le macerie, molte delle quali bambini. Secondo l'FBI e il Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina.

0: per traffico intenso si registrano rallentamenti con code tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud sempre verso Venezia. Sul tratto della A4 Padova-Venezia si viaggia incolonnati tra Spinea ed il bivio per la A13 verso Padova per traffico intenso e per lo stesso motivo sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Castellana e Marghera per chi viaggia verso Padova. Vi informiamo inoltre che sempre sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani 17 settembre le uscite della Castellana e della Miranese rimarranno chiuse per lavori per chi proviene da Trieste con deviazione unica verso Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hits. Your hits music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: benvenuti miei cari con me dalla Valle, pronta anche per questa mattinata. Ci sono certo per le prossime ore a farvi tanta compagnia, non solo con le chiacchiere, ci mancherebbe, ma anche con la nostra bella musica. E allora questa mattinata la iniziamo così.
1: Tutti in centro.

0: la bella musica di Radio Vicenza, la nostra mattinata, il nostro tutti in centro dalle 10 alle 13, quindi eccoci qua miei cari, abbiamo già ascoltato i primi successi di questo mercoledì mattina. Buongiorno ancora dunque, benvenuti nella nostra mattinata, benvenuti con me, con la nostra redazione, con i nostri giornalisti che come sempre ovviamente ci informeranno delle ultime notizie, poi non mancherà viabilità e meteo. E allora eccomi qua, fra poco anche a lanciarvi le notizie, ma come sempre a ricordarvi il nostro 371 1200 116.
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: settimana e quindi ritorniamo a parlare anche un po' di musica. Che dite? Vi do un po' di anticipazioni che riguardano i Maneskin? Sì, perché ci sono delle ottime notizie, ma poi parleremo anche dei Take That, ragazzi, che tornano con un nuovo album e soprattutto con un tour nel 2027 che toccherà anche l'Italia. Queste e altre notizie fra poco.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: colpo al cuore, perché sono riuscita a conoscerli tanti anni fa, quando erano dei ragazzini, quando erano giovanissimi e quando parteciparono al Festival di Sanremo come super ospiti. Ero inviata di una radio, quindi sono riuscita con il mio inglese un po' così a conoscerli, anche ad intervistarli. Attenzione, perché i Take That tornano con un nuovo album, con un nuovo tour. Gary, Mark, Howard hanno annunciato il loro decimo album in studio, Dreamers, atteso entro la fine del 2026. Il disco sarà accompagnato ovviamente da un tour che partirà il 3 di giugno 2027 dalla Svizzera. Toccherà esattamente 24 città in 14 paesi e per i fan italiani ci sono ben 3 appuntamenti: il 18 di luglio a Castello Carrarese, siamo a Est; il 19 luglio a Cavea dell'Auditorium Parco della Musica in quel di Roma; il 20 luglio a Lucca Summer Festival. E quindi, miei cari, dopo oltre 30 anni di carriera, i Take That si preparano ad un nuovo capitolo tra canzoni inedite, alcune uscite in questo periodo, e grandi successi che hanno segnato la loro storia.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: GTR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Pubblicità.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento di oggi, mercoledì 16 settembre, a cura di Martino Montagna, da Vicenza e provincia. A oltre 5 anni dalla morte di Michele Merlo, giovane cantautore di Rosà, si è chiuso nel Tribunale di Vicenza il processo civile, avviato dalla famiglia che ha chiamato in causa il medico di base, l'ULS 7 e le assicurazioni. Depositate le conclusioni finali, ora si attende la sentenza, prevista entro una 30 giorni. Al centro del procedimento, la domanda sulla tempestività della diagnosi della leucemia. Solidarietà dal mondo politico vicentino e da alcuni colleghi è stata espressa ad Andrea Nardin, presidente della provincia di Vicenza e sindaco di Montegalda, dopo la comparsa di una scritta ingiuriosa all'interno di un cantiere del paese. Non è ancora chiaro se il gesto fosse rivolto a Nardin come sindaco o per la sua attività amministrativa in provincia. Sono in corso accertamenti per individuare gli autori. Corteo No TAV ieri sera a Vicenza, tra San Lazzaro e Viale Verona. Circa 100-150 persone hanno manifestato contro i cantieri dell'alta velocità, esprimendo preoccupazione per la presenza

0: Aristea, Mitos, spettacolo di Eschilo con drammaturgia e regia di Carmelo Rifici, una rilettura del capolavoro greco che indaga le origini della giustizia e della democrazia. Il cartellone proseguirà fino al 18 ottobre. Ci fermiamo qui con questo appuntamento flash, ma torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Segnaliamo ancora lunghe code sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Est e Montebello verso Venezia a causa di un veicolo fermo, mentre per traffico intenso si registrano rallentamenti con code tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud sempre verso Venezia. Sul tratto della A4 Padova-Venezia si viaggia incolonnati tra Spinea ed il bivio per la A13 verso Padova per traffico intenso e per lo stesso motivo sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Castellana e Marghera per chi viaggia verso Padova. Vi informiamo inoltre che sempre sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di domani 17 settembre le uscite della Castellana e della Miranese rimarranno chiuse per lavori per chi proviene da Trieste con deviazione unica verso Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hits music station.
1: Radio Vicenza, the new hit. You can-

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Lo dico sempre che siete sulla radio giusta e certo stiamo ascoltando insieme anche oggi un sacco di bella musica e fra questi successi oggi eccomi qua.

a parlarvi anche del panorama musicale dell'autunno, che si preannuncia ricco di ritorni attesi non solo nel panorama italiano ma anche in quello internazionale. E quindi attenzione, signori e signori, perché fra poco parliamo anche del ritorno di Cesare Cremonini.

0: so se avete visto nei primi giorni di settembre anche questo grande concerto che c'è stato in quel di Roma, trasmesso dalla Rai, di Cesare Cremonini. Che bello, ragazzi, godersi dal divano della propria casa un concertone così, niente male. E allora vi parlo proprio di lui, Cesare Cremonini, che ha annunciato il suo ritorno discografico con il suo 10° album in studio. 23 ottobre 2026 dunque l'album Amateur, titolo che richiama la dimensione dell'amore, ciò che si fa per pura passione, che svincola dal calcolo proponendo una scrittura intima ma allo stesso tempo pop ed evoluta. Lui che arriva da un periodo di grandi successi proprio per questi trionfali concerti che ha avuto nella stagione estiva, ma non finisce qui, perché ci sarà anche un ritorno live in concomitanza proprio con l'uscita del disco. Cesare Cremonini ripartirà subito con una nuova tournée nei principali palasport italiani, a partire da Bologna il 27, 28, 30 novembre, a seguire poi Torino e Milano.
1: Tutti in centro!
2: Pubblicità.
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali, per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Box Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Peschiera e Verona Sud verso Venezia. Proseguendo in questa direzione, un mezzo fermo in panne la causa dei 3 km di coda segnalati tra Soave e Montebello. Coda di 2 km sulla 27 Mestre-Belluno per traffico intenso tra Mogliano Veneto e il Bivio per la tangenziale di Mestre in direzione di quest'ultima. La Tiziana Alfano è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Jason.

0: State ascoltando con me anche oggi un sacco di bella musica, un successo dietro l'altro. E poi devo salutare Tommaso, devo salutare Valeria, devo salutare Giovanni. Quanti siete? Mamma mia, che bei messaggi, via via stiamo ascoltando e stiamo leggendo, quindi continuate, mi raccomando, ad essere dei nostri. Oh, attenzione, perché l'indiscrezione sul ritorno insieme dei Maneskin al Festival di Sanremo 2027 ha trovato conferma ufficiale. Proprio Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico dell'edizione del programma dal 16 al 20 febbraio 2027, ha recentemente dichiarato di essere al lavoro proprio per riportare la band sul palco dell'Ariston in veste ovviamente di super ospite. Loro dal 2024 praticamente hanno interrotto le attività di gruppo per permettere ai singoli componenti di esplorare dei progetti personali. Sarebbe un bel ritorno, ragazzi, un bel colpaccio sul palco di Sanremo, che rappresenta sicuramente un ricongiungimento ideale con il luogo in cui, ricordiamolo, nel 2021 arrivarono primi al festival. Trattandosi poi di una presenza come ospiti d'onore, la performance all'Ariston servirà anche magari da apripista per capire se il gruppo ha intenzione di avviare successivamente un nuovo ciclo di inediti o magari anche un tour mondiale insieme, e sarebbe una bella cosa.
1: Tutti in centro!

0: torniamo al 1983. In quel periodo lì la musica si comprava solo ed esclusivamente in vinile. 43 anni dopo, Billie Jean, grande successo di Michael Jackson, mi torna al numero uno nell'era dello streaming. Ragazzi, davvero, ci sono canzoni che passano di epoca in epoca, attraversano il tempo senza chiedere permesso. Michael Jackson pubblicò quel pezzo lì nel 1983 e Spotify non esisteva. Il modo di ascoltare, comprare e soprattutto scoprire nuova musica era sicuramente molto diverso, e chi ha vissuto quell'epoca lì un po' di ragione mi dà. Comunque, ragazzi, Billie Jean, grande pezzo appunto di Michael Jackson, che rimase per 7 settimane consecutive al numero uno della classifica più importante americana e diventò uno dei brani simbolo di Thriller, conquista un nuovo traguardo. Proprio in questo periodo mi è ritornato, un po' grazie alla scia ovviamente del film e soprattutto alle notizie del nuovo film Michael 2 che a breve vedremo, è ritornato al numero uno di una classifica importantissima e digitale come Spotify. Canzoni che sono senza tempo e che continueranno ad esserlo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno dalla redazione, torna il nostro spazio dedicato al tempo sul Vicentino. Oggi mercoledì, giornata ancora con qualche schiarita, ma sarà un cielo destinato a cambiare. Le nubi aumenteranno progressivamente fino a diventare più compatte nel pomeriggio e soprattutto verso sera. A Vicenza in pianura il rischio di pioggia crescerà con il passare delle ore, mentre sulle prealpi e sulle zone pedemontane potranno arrivare prima piovaschi, rovesci o temporali. Le temperature resteranno ancora abbastanza miti, con valori massimi attorno ai 26-27 gradi, ma saranno le ultime ore della fase più calda, perché da domani, giovedì, cambia tutto. La perturbazione entrerà nel vivo. Sul Vicentino sono attese piogge a più riprese, localmente accompagnate da rovesci e temporali, con fenomeni più probabili nella seconda parte della giornata. Le temperature scenderanno e il calo potrà essere sensibile rispetto ai giorni precedenti. Le indicazioni attuali vedono poi venerdì ancora variabilità, con alternanza di rovesci e schiarite, mentre verso il fine settimana la pressione dovrebbe gradualmente risalire. Insomma, dall'estate settembrina al vero assaggio d'autunno in poche ore. Dalla redazione di Radio Vicenza, un buon proseguimento di giornata.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: More music! Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa

Oretta che se ne sta andando qui fra un successo e l'altro. Questo è il nostro Tutti in Centro, quello di Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale.

0: Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116. Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
1: Nuovamente insieme con Martino Montagna per le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi mercoledì 16 settembre. È attesa per oggi l'ufficialità sul divieto di trasferta per i tifosi dell'Anerossi Vicenza in occasione del derby di domenica al Bentegodi contro l'Hellas Verona. La decisione sarebbe ormai indirizzata verso lo stop ai sostenitori biancorossi. Dopo le indicazioni dell'osservatorio si attende solo il provvedimento formale del prefetto di Verona. Un uomo di 30 anni è stato fermato dalla polizia locale a Cornedo Vicentino dopo aver tentato la fuga alla guida di un'auto già sottoposta a sequestro. L'uomo è stato bloccato dagli agenti e ora dovrà fare i conti con una maxi sanzione. Per lui anche il ritiro della patente, mentre il veicolo è stato confiscato. Sono oltre 3.000 i bambini e gli adolescenti assistiti in 10 anni dalla terapia intensiva pediatrica dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Il reparto, attivo da un decennio, si è distinto fin dall'inizio per l'apertura H24 ai genitori, anche nei momenti più critici, un modello di assistenza pensato per garantire cure specialistiche e vicinanza alle famiglie. Boom di richieste per alberi per la pianura veneta. A Vicenza sono oltre 2.700 le piante prenotate dai cittadini, ben più delle 1.800 dello scorso anno. Le richieste hanno portato alla chiusura anticipata della campagna, anche per le difficoltà di crescita causate da caldo e siccità. Le piante saranno consegnate a fine novembre, durante la Domenica Ecologica del 29. Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e il consigliere Elia Pizzolato sono stati nella capitale della Bosnia per celebrare il 30° anniversario dell'associazione Insieme per Sarajevo, nata nel 1996 per accogliere i bambini bosniaci dopo la guerra. Durante la visita è stata consegnata una lettera di intenti per arrivare ad un patto di amicizia tra le due città. È tutto anche con questo appuntamento flash. A risentirci tra un'ora con nuovi aggiornamenti, sempre su Radio Vicenza.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano code tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano a causa di un veicolo fermo, mentre presso il casello di uscita di Peschiera del Garda si verificano incolonnamenti per entrambe le provenienze. Vi informiamo inoltre che stasera, dalle ore 22.30 alle ore 5 di domani mattina, su raccordo Marco Polo per attività di manutenzione da parte di Terna, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra il raccordo e la tangenziale di Mestre in entrambi i sensi di marcia. Chi proviene da raccordo e volesse raggiungere la tangenziale sarà deviato verso l'uscita Casale sul Sile. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico alla Brescia Trieste. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hits music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Play the hits.
2: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
3: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
2: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
4: Senti un po' che sound, come abbiamo iniziato bene anche questa nostra ultima oretta. Benvenuti nella mattinata di Radio Vicenza con il nostro Tutti in Centro. Abbiamo superato mezzogiorno e quindi abbiamo ancora del tempo per chiacchierare dandovi altre anticipazioni musicali, ma devo salutare Gianni a questo punto che compie gli anni, tanti auguri. Il messaggio arriva da Stefania e poi un saluto anche a Vittorio e Francesca. 371-1200-116 per essere dei nostri e noi fra poco altre curiosità, ne abbiamo ancora, quindi seguiteci.
5: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.
6: Cosa volevi da me?

0: buona notizia, voi fan di Rihanna, me compresa, a dir la verità, che sto qui ad aspettare nuova musica, ma lei fra diventare mamma, fra i suoi brand cosmetici, di lingerie, oh, si è messa anche a vendere case fra una cosa e l'altra, devo dire case di lusso ovviamente, devo dire che la musica l'ha messa un po' troppo in pausa, forse c'è qualcosa nell'aria però, perché dopo anni di rumors e false partenze, questa volta potrebbe davvero essere quella buona. A riaccendere la speranza ci ha pensato ASAP Rocky, che ha rivelato durante un'intervista che la popstar è attualmente in studio a lavorare e a registrare nuova musica. Dopo Anti, pubblicato nel 2016, i fan, me compresa come dicevo, aspettano ancora il grande ritorno discografico di Rihanna. Secondo voi sarà finalmente il momento giusto?
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
3: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
3: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, hey Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.
16: Anche oggi il tempo sta passando veloce, stiamo ascoltando tanta bella musica insieme. E fra questi successi oggi vi sto parlando di musica. Linkin Park, chi non li conosce? Beh, sappiate che riceveranno una stella sulla Hollywood Walk of Fame. La band infatti è stata annunciata tra i membri della classe 2027 nella categoria recording, entrando a far parte dei 32 artisti e personalità dello spettacolo che sono stati scelti proprio dalla Hollywood Chamber of Commerce. La data della cerimonia non è ancora stata annunciata, come da tradizione verrà comunicata ovviamente nei prossimi mesi. Per i Linkin Park si tratta di un importante riconoscimento ad una carriera che ha segnato la storia del rock moderno e continua ancora oggi ad influenzare milioni di fan in tutto il mondo. Devo dire inoltre che gli altri nomi a quanto pare sono sia David Guetta, Smashing Pumpkins e The Ramones.
17: Tutti in centro!

0: nostra mattinata si sta concludendo qui fra un successo e l'altro, una anticipazione e l'altra, miei cari, stiamo chiudendo il nostro Tutti in Centro. E allora questi sono gli ultimi successi per oggi.
1: Tutti in Centro.
2: More music. Radio Vicenza.
3: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: di scattare una foto.
1: Radio Vicenza.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: mattinata. Che successi, peccato sia finito tutto. Siamo arrivati alla fine anche di questo nostro Tutti in Centro. Buon pranzo a tutti voi, sempre con la musica di Radio Vicenza. Ci si sente domani mattina alle 10. Ciao dalla Vale.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Pubblicità.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali, per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Con te, ogni giorno, per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
8: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
9: Buongiorno, ben ritrovati, buona ripresa anche con l'impresa fa notizia qui su Radio Vicenza. Apriamo con i dati sulle imprese artigiane vicentine del primo semestre del 2026. Ce ne parla Carlotta Andracco, responsabile dell'ufficio studi di Confartigianato Imprese Vicenza.
10: I dati del primo semestre 2026 mostrano per l'artigianato vicentino una situazione di sostanziale stabilità, ma con dinamiche settoriali differenziate. A fronte di una variazione complessiva del meno 0,2% rispetto a un anno prima, si rileva una maggiore contrazione per il manifatturiero, mentre le costruzioni sono in linea con il dato generale. Parallelamente si rafforza il comparto dei servizi, più 0,9% per i servizi alle imprese, e mentre i servizi alle persone registrano un più 0,6%. L'Alto Vicentino registra la flessione più significativa, ma comunque contenuta, pari a meno 0,5% rispetto a giugno dello scorso anno, mentre le altre aree risultano sostanzialmente stabili.
9: Sentiamo ora il commento del presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, Gianluca Cavion.
11: Vediamo che c'è un piccolo calo dell'1% per quanto riguarda il comparto manifatturiero. Dall'altra parte abbiamo il comparto dei servizi, che è veramente in crescita in maniera abbastanza importante. Le guerre internazionali, i costi delle materie prime, i costi energetici hanno penalizzato moltissimo le nostre imprese. Certamente devo fare veramente un complimento ai nostri imprenditori, perché in un momento così particolare, vedendo questi dati, hanno saputo tener botta, e questo ci fa ben sperare anche per i prossimi 6 mesi. Quello che ci auguriamo sarebbe la fine delle guerre. Abbiamo una grandissima preoccupazione per quelli che sono i costi energetici, che sono veramente penalizzanti per le nostre imprese. Auspichiamo che il 2026 si concluda con dei dati positivi, per poi affrontare il 2027 con un po' di più fiducia e di slancio.
9: Parliamo ora di iperammortamento, la misura fiscale che prevede agevolazioni per gli investimenti in beni 4.0 ed energie rinnovabili. Confartigianato Imprese Vicenza e Fidi Nord-Est affiancano le imprese interessate. Sentiamo Erika Faggion, responsabile dell'area gestione d'impresa di Confartigianato Vicenza.
1: Il nuovo iperammortamento è il mix tra le precedenti misure Industria 4.0 e Piano Transizione 5.0, in quanto agevola gli investimenti sia in beni materiali e immateriali, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa ad alto contenuto tecnologico, sia gli impianti fotovoltaici. Una buona notizia rispetto al passato è l'arco temporale di validità dell'agevolazione, che va dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La novità principale rispetto al passato è il passaggio dalla logica del credito d'imposta, come è stato fino al 2025, alla logica dell'iperammortamento, quindi della maggiorazione delle quote di ammortamento ai fini fiscali. La misura prevede tre scaglioni di investimento collegati a tre aliquote differenziate. La più alta è il 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
9: E ora Mirko Ferrari, vice direttore di Fidi Nord-Est.
12: L'operatività della misura agevolativa si estrinseca nella deduzione fiscale e non in un credito d'imposta. I nostri gestori nelle sedi operative di Fidi Nord-Est sono disponibili ad accompagnarvi nella gestione della misura. L'impresa sarà coadiuvata dal nostro gestore imprese con la collaborazione dell'area fiscale di Confartigianato, che gestirà la posizione con le comunicazioni, con le asseverazioni fiscali e le asseverazioni tecniche, in modo tale da poter ottenere per l'impresa il risultato in termini sia di misura agevolativa che di controllabilità dell'aspetto sia fiscale che tecnico per quanto riguarda l'adempimento in maniera corretta e soddisfacente.
9: Dopo le parole di Mirko Ferrari ci prendiamo una breve pausa e ritorniamo ancora tra poco con L'Impresa fa notizia.
13: Sono pochi i momenti in cui è meglio stare soli. La maggior parte delle volte conviene stare insieme per crescere, per essere più forti, più sicuri. Savitas e Confartigianato Vicenza. Insieme per il tuo successo e la tua serenità.
14: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
8: L'Impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
9: Ben ritrovati con L'Impresa fa notizia. Settore orafo. Si è conclusa l'edizione di settembre di Vicenza Oro. Sul comparto pesano costi sempre più elevati. Sentiamo Piero Marangon, presidente del sistema oreficeria e gioielleria di Confartigianato Vicenza.
15: Arriviamo da un periodo difficile che ha visto l'incremento e comunque la fluttuazione del prezzo della quotazione dell'oro in modo abbastanza importante, considerevole. Quello che emerge da questo livello è soltanto l'alto di gamma, ma il nostro è un comparto che vive anche di prima fascia, di prezzi moderati. Molte sono le aziende che sono focalizzate su questo segmento e per cui stanno soffrendo. Il prezzo dell'oro, non dimentichiamo, ha di fatto portato ad elevarsi anche tutta la questione finanziamento delle imprese. Oggi finanziare le imprese, finanziare i crediti, finanziare i campionari, il costo delle assicurazioni, tutto è diventato più costoso. Non cito il costo dell'energia, voglio dire, fare impresa oggi nel mondo dell'oro e del lusso è diventato veramente difficile, ci vogliono le spalle larghe.
9: Venerdì 18 settembre è in programma Make the Next, il festival dedicato ai giovani imprenditori. In occasione della presentazione sono stati illustrati anche i dati sull'imprenditoria giovanile. Sentiamo Gianni Mezzalana, presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Veneto.
16: Il Veneto sta ritrovando dello spazio. Certo, ci sono dei numeri da tenere in considerazione. Da un recente indagine siamo primi per occupazione giovanile in Veneto, ma noni per vitalità del sistema produttivo. Mi era presentato un position paper, la prima proposta che posso dire è quella di respiro nazionale, diciamo, che riguarda il momento più critico della fase di transizione generazionale. Cosa succede nel nostro mondo quando un imprenditore artigiano decide di cedere l'attività, non va via il giorno dopo dall'azienda, resta per anni Questa cosa è appunto il punto più critico che decide se l'impresa potrà sopravvivere o meno quando non ci sarà più il senior. La nostra proposta è slegare il senior da quei 4.521 euro di fissi, di contributi che deve dare indipendentemente dal suo reddito.
9: Questo è il parere di Alberto Facchin, presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Vicenza.
17: Primo festival organizzato da Confartigianato per i giovani a Vicenza, nella prestigiosa villa del Cuoa, ad Altavilla Vicentina, dove andremo in una giornata, dalla mattina partendo con una cospicua, diciamo così, parterre di politici, a presentare il nostro manifesto. Il nostro position paper, dove andremo a chiedere quello che è possibile, quello che è fattibile, no, alla politica, per aiutare le giovani generazioni, comunque l'imprenditoria giovanile in generale, a crescere e a rimanere sul territorio. Mentre nel pomeriggio ci sarà una serie di dialoghi con dei personaggi famosi del web e non. Questi talk ispirazionali saranno, diciamo così, fulcro del pomeriggio. Avremo come ospiti Silvia Boccardi, Tommaso Balasso, Pietro Morello e Nicolo Balini. Ci parleranno di geopolitica, di creatività e valore del marketing, di inclusione, di diversità e valore umano.
9: Miss Provincia di Vicenza, Celeste Zurna, 18 anni, si è aggiudicata il titolo 2026 e anche la fascia Miss Beauty Style Confartigianato EBAV, dedicata alla migliore acconciatura. Il riconoscimento va anche al Salone Maison Valerio Parrucchieri, che ha curato trucco e parrucco della vincitrice, e a tutti i soci parrucchieri impegnati con le 22 partecipanti. Terminiamo ora con gli appuntamenti. È partito Fare Impresa, Che Storia, il podcast del Movimento Giovani di Confartigianato Nazionale. Ospite della prima puntata Andrea Padovan, socio di Confartigianato Vicenza. Il podcast

0: d'attesa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
1: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast.
2: Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 13:06.
5: Ora esatta, in collaborazione con...
6: Ma che bel sorriso! Dove vai?
7: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
8: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
9: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
10: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
11: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 16 settembre, a cura di Martino Montagna. Controlli dell'Ispettorato del Lavoro durante la vendemmia nel Vicentino. Tra l'Ovest e l'area bassanese sono stati scoperti 7 lavoratori in nero, 2 dei quali senza regolare permesso di soggiorno. Individuati anche 3 minori di 16 anni impiegati nei lavori agricoli, fatti immediatamente allontanare. Accertate inoltre violazioni su sicurezza, formazione e videosorveglianza. Le sanzioni complessive ammontano a circa 30.000 euro. Continuano a crescere i prezzi al consumo a Vicenza. Ad agosto l'indice NIC segna un aumento dello 0,5% rispetto a luglio e del 3,4% su base annua. A pesare soprattutto sono abitazione ed energia, in crescita del 10,4%, e i trasporti, che salgono del 5,2%. Per i carburanti l'aumento annuo arriva al 20,3%. In calo invece i servizi di alloggio, meno 4,8% nel mese. Cristina Guarda, eurodeputata vicentina di AVS, interviene sulla candidatura MAB UNESCO dell'area iberica e chiede alla regione di fare squadra, ricordando il ruolo dell'assessorato Zecchinato nella nascita del progetto, invita a sostenere amministratori e territorio vicentino, sottolineando che il MAB non introduce ulteriori vincoli ambientali. Nuova campagna di scavi archeologici sul colle dei Ravagni a Poleo di Schio. Le indagini, finanziate dal Ministero della Cultura, hanno già portato alla luce un sito protostorico con materiali e strutture riconducibili all'età del ferro. Gli scavi proseguiranno per tutto settembre. Il 27 novembre saranno presentati i risultati. Ed ora lo sport con il BMX. Sabato e domenica a Creazzo arriva il campionato italiano Race 2026 allo stadium di Via Carpaneda, che ospiterà i migliori atleti italiani e oltre 20 società con una presenza internazionale. Sabato spazio anche alla gara C1, valida per il ranking mondiale. Domenica dalle 12:30 le gare che assegneranno i nuovi titoli italiani. Si conclude anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
12: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Il traffico procede regolarmente in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Prestare attenzione sulla tangenziale di Mestre, è segnalato un veicolo in panne tra la barriera Venezia-Mestre e Marghera in direzione Trieste. Sul tratto della A23 Palmanova-Tarvisio, gestito da Autostrade per l'Italia, si viaggia a rilento causa lavori tra Carnia e Pontebba in direzione del confine di Stato e si registrano incolonnamenti per traffico intenso presso l'uscita di Ugovizza per chi proviene da Udine. Vi informiamo inoltre che sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di questa sera alle ore 5 di domani 17 settembre, le uscite della Castellana e della Miranese rimarranno chiuse al traffico per lavori per chi proviene da Trieste con deviazione unica verso Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche

0: sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Ben ritrovati, eccoci qua ancora insieme se ci state ascoltando dalla radio oppure magari ben collegati per quanti ci seguono attraverso l'app dell'emittente. Sono Maurizio Rossi, questa è Radio Web e noi possiamo quest'oggi partire. Siamo già mercoledì, abbiamo tante notizie interessanti e curiose che riguardano il mondo della tecnologia.
0: Radio Vicenza.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

Entriamo subito nel vivo dei nostri argomenti, amici, perché si fa un gran parlare di sicurezza e sicuramente ci sono delle cose che a volte ci lasciano perplessi, come quelle che riguardano l'intelligenza artificiale. Sembrerebbe che Gemini legge le email di Gmail. Ecco, oramai è una cosa nota, l'intelligenza, diciamo, dell'intelligenza artificiale non viene dal nulla. Per arrivare dove sono è stato necessario addestrarle, il più delle volte a partire da una quantità assolutamente folli di dati. Ora questi dati però bisogna pur trovarli da qualche parte, e quando non vengono saccheggiati, diciamo, online, vengono raccolti a partire magari da quelle che sono un po' le nostre attività sul web. E così, diciamo, che da poco Google si è arrogato il diritto di scandagliare e raccogliere tutte le nostre email per poter addestrare Gemini. Questo può già essere comunque piuttosto imbarazzante, ecco, quando si tratta magari di conversazioni professionali o magari anche delle cose riservate, e diventa francamente fastidioso quando magari ci sono in gioco le cartelle cliniche, gli estratti di conto o qualsiasi altro documento che magari sarebbe meglio non mostrare a nessun altro che a voi stessi. Però c'è una buona notizia, che è possibile impedirgli di fare tutto ciò. Infatti Google ha un po' la spiacevole abitudine di imporre la propria novità ai suoi utenti senza davvero avvertirli prima, e alcune opzioni vengono quindi attivate in automatico nelle impostazioni senza chiedere il permesso. Bisogna quindi andare a disattivarle una per una, e ce ne sono anche diverse. Il primo passo in questo caso consiste proprio nel recarsi nelle impostazioni di Gmail nella versione web, attenzione, e c'è una procedura da eseguire. Bisogna cliccare sulla rotellina dentata in alto a destra che appare nello schermo, cliccare su visualizza tutte le impostazioni, scorrere poi fino a trovare la sezione funzionalità intelligente e disattivare l'opzione attiva le funzionalità intelligenti di Gmail, chat e Meet nel pop-up che vi appare, e selezionare disattiva e aggiorna. Beh, attenzione, è proprio qui che si trova la vera insidia. Si potrebbe pensare che questo basti a disattivare l'addestramento di Gemini tramite Gmail, però attenzione, esistono altre opzioni nascoste che è assolutamente necessario deselezionare per liberarsi dell'intelligenza artificiale. Bisogna cliccare sulla rotellina dentata a destra nello schermo, cliccare su visualizza tutte le impostazioni, scorrere poi fino a trovare la sezione funzionalità intelligente di Google Workspace, cliccare sul pulsante gestisci le impostazioni delle funzionalità intelligenti di Google Workspace, e in questo pop-up, ecco, e qui che avviene, bisogna selezionare disattiva e aggiorna, disattivare quindi le due opzioni che poi appaiono sullo schermo. A volte capita che le impostazioni magari non si sincronizzino tra la versione web e la versione per smartphone. Per assicurarvi che sia così, quindi, bisogna seguire qualche passaggio: aprire di nuovo l'applicazione Gmail sullo smartphone, toccare il menu in alto a sinistra, scorrere fino in fondo, toccare le impostazioni, selezionare l'account di Gemini e vedere, insomma, se questa funzionalità è stata disattivata o meno. Se non è stata disattivata, beh, fatelo voi.

0: Andiamo avanti, amici, perché oggi voglio parlarvi di malware. Ah, se ce ne sono tanti, attenzione, non cadete mai in queste trappole, perché una arriva proprio diciamo per Android e si trova in false applicazioni di streaming, quindi attenzione, non scaricate queste app. E ci sono i ricercatori di Threat Fabric che avrebbero individuato un nuovo malware per Android che viene pubblicizzato su Facebook, Instagram e TikTok, ed è StreamRat, un trojan bancario che è nascosto in false app per lo streaming gratis, che permette ai cybercriminali di poter accedere al dispositivo da remoto e rubare le credenziali ai login e ai conti bancari. Ecco, questa catena di infezione inizia con la pubblicazione di inserzioni su Facebook, Instagram e TikTok. I principali target, diciamo, dei cybercriminali sono proprio gli utenti spagnoli in questo periodo. Viene mostrata un'applicazione streaming TV che permetterebbe l'accesso gratis a film e serie televisive. Un'inserzione che però porta ad un sito dal quale è possibile scaricare l'app. Ecco, è un file APK. Quindi vengono descritti i passi da seguire per l'installazione, diciamo così, da fonti sconosciute. Il cosiddetto side loading, non fatelo, e questo serve per consentire l'uso dei servizi di accessibilità. Al termine di questa procedura viene poi mostrata un'interfaccia di streaming TV. L'applicazione non è altro che un dropper che scarica il payload finale. Dopo l'avvio, StreamRat infatti effettua la scansione del dispositivo per trovare le app bancarie installate, invia poi questo elenco al server C2 che sta per Command and Control, dal quale poi va a scaricare le interfacce che vengono sovrapposte all'overlay a quelle legittime per poter rubare le credenziali di login. E a questo punto è fatto, avete praticamente consegnato il vostro smartphone ai cybercriminali, che ne fanno quello che vogliono. Non scaricate mai diciamo applicazioni da fonti sconosciute.
1: Radio Vicenza,

Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata, e c'è ancora una truffa che vogliamo segnalare per non farvi cadere proprio in queste trappole, in questi tranelli. Su Teams infatti c'è un hacker che può contattare un dipendente spacciandosi per un tecnico del supporto informatico interno, invocando un falso aggiornamento di sicurezza, un filtro magari anti-spam da reinstallare, una verifica dell'account. Occhio, perché se la vittima accetta di cedere il controllo del computer, come già osservato nel 2024 tramite Quick Assist, uno strumento di teleassistenza legittimo, questo intruso ottiene l'accesso alla postazione per poi avanzare, diciamo così, verso il resto della rete aziendale, fino al server che autenticano l'intero personale. Ecco, sul blog infatti dedicato alla sicurezza, la Microsoft ha appena lanciato questo allarme alle aziende che stanno utilizzando Teams. Dopo aver ottenuto l'accesso, questo hacker avvia tramite un comando PowerShell l'installazione silenziosa di un pacchetto ospitato su uno spazio di archiviazione cloud a suo nome. Questo pacchetto, che poi contiene la versione ufficiale e portatile di Node.js, l'ambiente di esecuzione del JavaScript che diciamo così l'attaccante in questo caso estrae poi in una cartella del profilo utente sotto un collegamento che è denominato Edge Update, inserito nella cartella TV di Windows o nel registro di sistema. E a questo punto il cybercriminale fa eseguire il codice per imitare i normali processi di aggiornamento di Microsoft. Ecco, con questo codice l'hacker mantiene un contatto HTTPS con un server remoto, diciamo secondo un ritmo di interrogazione volutamente irregolare, ed invia delle istruzioni in Java, e gli analisti della Microsoft proprio hanno osservato, a partire da questo punto di appoggio, una mappatura del dominio Windows tramite protocolli, diciamo così, seguita da interrogazioni verso l'annuario Active Directory. Tramite il comando Randall 32, l'hacker carica anche delle librerie prima di spostarsi attraverso il protocollo di amministrazione remota, appunto WinRM, verso il controller di dominio, l'autorità di certificazione dell'azienda. E la Microsoft ha spiegato, diciamo, in questo post che questa modalità operativa favorisce a un operatore esterno un accesso interattivo e autenticato all'infrastruttura interna. E secondo l'azienda, a differenza del phishing tradizionale, spesso limitato al furto di una password, qui un operatore umano interviene in ogni fase, proprio con le mani sulla tastiera. Microsoft raccomanda quindi alle aziende di fornire diciamo tanta informazione per il proprio team affinché verifichino l'identità di qualsiasi interlocutore del supporto attraverso un canale convalidato internamente piuttosto che tramite il contatto di entrata su Teams. Quindi questo è utile per limitare i rischi. Inoltre è consigliabile imporre l'autenticazione multifattore tramite Microsoft Entra Conditional Access, appunto di limitare il protocollo WinRM alle sole postazioni di amministrazione autorizzate e di mantenere aggiornato l'elenco degli strumenti di teleassistenza che vengono utilizzati dall'azienda. Mi raccomando. Yeah.

0: E andiamo ancora avanti, amici. Un'altra truffa che viene segnalata. Quest'oggi è il giorno delle truffe, però attenzione, vogliamo sempre mantenervi informati per poterle quantomeno riconoscere ed evitare, perché dopo i contributi INPS, ticket sanitari e le spese per i farmaci, gli esperti del CERT Agid Computer Emergency Response Team dell'Agenzia Digitale per l'Italia hanno individuato una truffa che si nasconde dietro un presunto rimborso dell'Atari. Ci sono dei cybercriminali che hanno creato dei siti che sembrano proprio quello di PagoPA. Ma attenzione, l'obiettivo finale dei truffatori è sempre lo stesso: rubare i dati personali di pagamento. Molti comuni italiani non usano più i tradizionali modelli F24 per la riscossione dell'Atari, appunto la tassa sui rifiuti, ma inviano ai cittadini un avviso di pagamento PagoPA. Gli esperti del CERT Agid quindi hanno scoperto siti di phishing con nome, logo e grafica proprio di PagoPA. Il link ai siti viene probabilmente inviato tramite un'email. Quando l'ignara vittima apre questa pagina web, legge il titolo "Avviso di rimborso per pagamento in eccesso dell'Atari". Viene così specificato che in seguito ai controlli effettuati sul sistema PagoPA e presso il comune risulta un pagamento in eccesso. Ecco, per consultare la relativa pratica è necessario inserire codice fiscale e anche numero della carta d'identità. Attenzione, perché successivamente viene mostrato un presunto rimborso di 95 euro per l'Atari relativa all'anno 2025. Per chiedere il rimborso è necessario poi inserire i dati personali con nome, cognome, indirizzo di residenza, il CAP, comune, provincia, numero di cellulare, indirizzo email e i dati, attenzione, della carta di credito, nome, cognome del titolare, il numero, la data di scadenza e il codice CVV. Queste informazioni consentono ai cybercriminali di eseguire delle varie attività illecite, quindi CERT Agid ha chiesto la disattivazione di questi domini, l'accesso, diciamo, ai siti che viene bloccato dalla protezione Google Safe Browsing. Sul sito ufficiale di PagoPA è stata anche predisposta proprio una sezione che spiega come poter riconoscere ed evitare tentativi di phishing o altre truffe online che sfruttano nome, marchi o logo della piattaforma. I comuni non rimborsano, diciamo così, mai automaticamente l'Atari pagata in eccesso o non dovute. Il cittadino deve presentare una richiesta entro 5 anni dal giorno del pagamento tramite una raccomandata, una PEC o magari la consegna a mano. Il rimborso poi verrà effettuato tramite bonifico bancario, compensazione con i successivi pagamenti. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che di solito non sbagliano.
1: Radio Vicenza. 1 2 1 2. Check check. Ma l'uomo bene.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Ebbene sì amici, siamo giunti alla conclusione di questa puntata per questo mercoledì insieme con Maurizio Rossi qui a Radio Web. Ci fermiamo e su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato, per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. L'appuntamento come sempre che viene rinnovato, vi aspetto domani alla solita ora su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
7: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
8: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
9: Buongiorno dalla redazione, torna il nostro spazio dedicato al tempo sul Vicentino. Oggi mercoledì, giornata ancora con qualche schiarita, ma sarà un cielo destinato a cambiare. Le nubi aumenteranno progressivamente fino a diventare più compatte nel pomeriggio e soprattutto verso sera. A Vicenza in pianura il rischio di pioggia crescerà con il passare delle ore, mentre sulle prealpi e sulle zone pedemontane potranno arrivare prima piovaschi, rovesci o temporali. Le temperature resteranno ancora abbastanza miti, con valori massimi attorno ai 26-27 gradi, ma saranno le ultime ore della fase più calda, perché da domani, giovedì, cambia tutto. La perturbazione entrerà nel vivo. Sul Vicentino sono attese piogge a più riprese, localmente accompagnate da rovesci e temporali, con fenomeni più probabili nella seconda parte della giornata. Le temperature scenderanno e il calo potrà essere sensibile rispetto ai giorni precedenti. Le indicazioni attuali vedono poi venerdì ancora variabilità, con alternanza di rovesci e schiarite, mentre verso il fine settimana la pressione dovrebbe gradualmente risalire. Insomma, dall'estate settembrina al vero assaggio d'autunno in poche ore. Dalla redazione di Radio Vicenza, un buon proseguimento di giornata.
8: Meteo, in collaborazione con...
10: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
11: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. Il traffico procede regolarmente in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Prestare attenzione sulla tangenziale di Mestre, è segnalato un veicolo in panne tra la barriera Venezia-Mestre e Marghera in direzione Trieste. Sul tratto della A23 Palmanova-Tarvisio, gestito da Autostrade per l'Italia, si viaggia a rilento causa lavori tra Carnia e Pontebba in direzione del confine di Stato e si registrano incolonnamenti per traffico intenso presso l'uscita di Ugovizza per chi proviene da Udine. Vi informiamo inoltre che sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 di questa sera alle ore 5 di domani 17 settembre, le uscite della Castellana e della Miranese rimarranno chiuse al traffico per lavori per chi proviene da Trieste con deviazione unica verso Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: All the hits.
11: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.
12: Quanto è piccola sta cosa.

0: vita.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Tocca proprio a noi, allora benvenuti, benvenuti, puntata del mercoledì in questo 16 di settembre. Abbiamo passato la metà del mese di settembre, non so se ve ne siete accorti. Beh, le giornate sì, si sono accorciate e di questo ce ne siamo accorti. Poi invece per quanto riguarda la temperatura, siamo qua ancora in stile estate. Dai che si parte anche oggi!

Parleremo parecchio, non soltanto, ma parleremo molto di tecnologie perché ho un sacco di notizie. Io partirei con questa, che è quella del frigorifero giudicante, il frigorifero controllore, chiamatelo come volete, il frigorifero agente di polizia. Hanno inventato questo frigo smart che analizza la tua dieta, tanto tu carichi la tua dieta. Io non lo so se te la fa lui, se deve essere una dieta di un dietologo, se è tua moglie che decide cosa devi mangiare, cosa puoi mangiare, oppure no. E cosa fa sto frigorifero? Blocca lo sportello se rileva che stai cercando, ad esempio, che ne so, lo spuntino di mezzanotte. No, alle 11 si chiude e resta bloccato. Praticamente è davvero l'ideale per chi cerca disperatamente di nascondere, sai, quella cosa che poi me la mangio più tardi e così via. Non è male come idea, non è male, devo dire. Da far impallidire dottor Nozardan.

0: segue in condotta.
1: Pubblicità.
0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.
8: Radio Vicenza.

Ah beh, si ricollega un po' alla notizia di prima, eh? Tentazioni alle quali non sappiamo resistere. Ad esempio, una delle tentazioni alle quali non so resistere sono le patatine. Le patatine, quelle, le chips in sacchetto, no? Che poi dici, guarda, beh, apro quel sacchettino lì, ne mangio tre, poi lo richiudo. Solo sale, e invece no, non ce la fai poi a fermarti, te le mangi tutte, alla fine ti vengono i sensi di colpa. Immagina i sensi di colpa di chi si mangia queste patatine in Svezia, che sono le patatine in busta più care al mondo. Allora, sono 5 singole patatine, te le mangi in 2 secondi, servite in una scatola di lusso per la bellezza di 55 euro, cioè praticamente 10,10 euro per ogni patatina. Mamma mia, non lo so. Vabbè, ma cosa c'hanno di particolare queste patatine per costare sta cifra?

0: in condotta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love.

0: ammettiamolo, a tutti è capitato di sbagliare, ma poi è difficilissimo chiedere scusa quando te ne rendi conto, no? Cioè, perché uno dice, ma no, devo salvare la faccia, no, io non chiederò mai scusa, ma in fondo ci avevo ragione. E poi umiliarsi, no? Perché è un'umiliazione chiedere scusa. In Giappone hanno risolto questo problema con un'agenzia, pensa a te, la potremmo fare anche qui da noi e secondo me funzionerebbe. Un'agenzia che puoi pagare per andare a chiedere scusa a quella persona alla quale hai fatto un torto, che ne so, il capo, la fidanzata, a tua moglie, ecco, al posto tuo. Praticamente c'è qualcuno, suona il campanello, dice: guardi, è lei la moglie del tale? Sì, guardi, sono qui per chiedere scusa a nome di suo marito. Immagino poi lei che dice: sì, lo so che quel deficiente di mio marito non c'ha manco la faccia di venire a chiedere scusa. Poi tra l'altro le tariffe variano a seconda della gravità del fatto, e questa è bella, perché è giapponese, anche dell'angolo di inclinazione dell'inchino di scuse, perché i giapponesi fanno l'inchino, no? Allora più si deve inchinare e più devi pagare.
1: When I hear a part of my story, I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident, people look when they're passing and never check on the passing.

0: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
2: Pubblicità.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it. Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Alessio Galea. Un'Europa più forte contro gli ultranazionalisti e le minacce russe. Da Strasburgo, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a tutto campo nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Laura Carchidi.
8: L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Nel corso del suo intervento, von der Leyen si è poi rivolta al premier canadese Mark Carney e ha detto: «Vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato del l'UE. Parlando invece delle minacce all'Unione, la presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Intanto da Washington emerge un altro fronte. Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche le accuse contro 5 persone che avrebbero lavorato per l'intelligence russa nel mirino della rete, secondo gli investigatori, dissidenti all'estero e infrastrutture civili e militari nei paesi che aiutano l'Ucraina. Tra gli episodi contestati, un piano per uccidere un oppositore russo negli Stati Uniti e reclutamento di una persona per un omicidio in Lituania. L'FBI afferma di aver interrotto l'operazione. I 5 imputati restano ricercati.
7: Ennesima tragedia a Gaza. Stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà bambini. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra in Iran. 220 voti favorevoli, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione non vincolante per la Casa Bianca passa ora al vaglio del Senato. Nuova ondata di attacchi russi nella notte in Ucraina, con un bilancio di almeno 9 morti, tra le vittime anche 5 passeggeri di un autobus di linea colpito da un drone nella regione di Dnipropetrovsk. Sul fronte opposto, il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito che le forze di difesa russe hanno intercettato e distrutto almeno 70 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar Nero. Esaurito il programma della prima giornata di Champions, si alza il sipario sull'Europa League. Stasera il Milan, che torna in Coppa dopo quasi 2 anni, ospita il Benfica, ex squadra tra gli altri del tecnico rossonero Amorim. Domani tocca alla Juventus. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buon pomeriggio. Sulla A4 Venezia-Trieste si è verificato un incidente che causa code in direzione Trieste tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Meolo Roncalli.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

di perdere l'auto, o meglio, di dimenticare dove abbiamo parcheggiato l'auto. No, che poi ti sale l'ansia in quei momenti lì, no? Magari sei in una città che non conosci, le strade ti sembrano tutte uguali, i parcheggi ti sembrano tutti uguali. Vabbè, che adesso c'è, puoi impostare anche con Google il posto dove parcheggi l'auto. Magari sei lì di corsa, non fai sta cosa, dici tanto poi lo ritrovo sto parcheggio, e invece poi devi girare, rigirare, a volte preso anche dal panico. Ecco, gli era passato pure il panico a questo signore tedesco che 20 anni fa ha denunciato il furto dell'auto e l'ha ritrovata 20 anni dopo esattamente dove l'aveva dimenticata. Cioè non era stata rubata, ma l'aveva proprio parcheggiata lì, semplicemente non ricordava più dove era il parcheggio, o aveva insomma invertito, sbagliato, pensava fosse da un'altra parte. 20 anni è rimasta lì.

questo è un bel lavoro, insomma non è magari un lavoro a tempo pieno, ma è un lavoro sicuramente rilassante e che potrebbe fare gola a molti. Ecco, un'azienda che produce materassi, poi magari cerchiamo anche il nome di questa azienda, ha aperto le selezioni per, le hanno definiti proprio in questo modo, dormitori professionisti. E in cosa consiste questo lavoro? Consiste nel testare i letti 8 ore al giorno. E ti devi mettere lì, devi sentire se il materasso è morbido oppure no, se cede, se poi ti alzi col mal di schiena. Ma ci devi pure dormire, perché non basta mettersi lì e star fermi e basta, no. Devi dormire, e anche poi in base a questo viene definita la qualità del tuo sonno e di conseguenza la qualità del materasso. Senti,

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.

strani o di lavoratori strani. Complimenti a questo dipendente. Dove è capitato? In Corea, questo dipendente. Particolarmente pigro, ma molto perspicace. Ma ha inventato sta cosa che, voglio dire, manco in un film. Pensate cosa ha fatto. Ha assunto un sosia su una piattaforma online per fargli presenziare alle riunioni aziendali, quelle che si fanno in smart working, quelle online. Cioè, ha trovato una persona che gli assomiglia in tutto per tutto. Io adesso non lo so, non ho capito bene se questo sosia è un sosia in carne ed ossa o se si tratta di un'intelligenza artificiale, perché il piano poi è crollato perché il finto lui sembrava troppo attento e non sbadigliava mai, cosa che evidentemente, conoscendo il dipendente, il suo capo, insomma, non è sfuggita, quindi ha detto: ma sarà proprio lui?

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione per le previsioni del tempo. Serata ancora abbastanza tranquilla sul Vicentino, ma con un cambiamento del tempo ormai vicino. Nel corso delle prossime ore aumenteranno gradualmente le nuvole a partire da ovest e crescerà la possibilità di rovesci e temporali, inizialmente sparsi ma in progressiva intensificazione durante la notte. Le temperature massime di oggi si sono mantenute intorno ai 27-28 gradi, mentre nella notte la minima scenderà intorno ai 18 gradi. Il peggioramento entrerà nel vivo domani, giovedì, con piogge e temporali che potranno risultare anche intensi. È stata inoltre emessa un'allerta gialla valida anche sul territorio vicentino. Per questa sera quindi attenzione al graduale aumento dell'instabilità, soprattutto dalla tarda serata. Dalla redazione grazie per l'ascolto e a risentirci ai prossimi aggiornamenti.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

E sempre a proposito di persone che si sostituiscono alle altre, c'è la storia triste di questo signore, si chiama Teresois Mundi, vive in Kenya, e in Kenya lui viveva tutto sommato anche abbastanza bene, perché di professione faceva il ghostwriter. Cos'è il ghostwriter? È quello che scrive, in questo caso lui era un ghostwriter accademico, quindi lui c'aveva una grande testa, c'ha ancora una grande testa, scriveva tesine per gli studenti di tutto il mondo, cioè a pagamento, sai, gli mandavano tutti i dati delle lezioni universitarie, scolastiche e così via, e lui preparava la tesina fatta bene, insomma, e su questo aveva, insomma, costruito la sua attività, viveva bene di questo. Adesso però ha detto: mannaggia, sono al lastrico, non ce la faccio più, perché per colpa dell'intelligenza artificiale, cioè non perché sai, si sono messi gli studenti con maggiore voglia di lavorare, di fare, di dimostrare quello che sanno fare, ma perché il suo lavoro ormai è sostituito dall'intelligenza artificiale. È tristissima sta cosa, eh.

0: Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
2: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Box Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.
2: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico. E un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento di oggi, mercoledì 16 settembre, a cura di Martino Montagna, da Vicenza e Provincia. A oltre 5 anni dalla morte di Michele Merlo, giovane cantautore di Rosà, si è chiuso nel Tribunale di Vicenza il processo civile, avviato dalla famiglia che ha chiamato in causa il medico di base, l'ULS 7 e le assicurazioni. Depositate le conclusioni finali, ora si attende la sentenza, prevista entro una trentina di giorni. Al centro del procedimento, la domanda sulla tempestività della diagnosi della leucemia. Solidarietà dal mondo politico vicentino e da alcuni colleghi è stata espressa ad Andrea Nardin, presidente della provincia di Vicenza e sindaco di Montegalda, dopo la comparsa di una scritta ingiuriosa all'interno di un cantiere del paese. Non è ancora chiaro se il gesto fosse rivolto a Nardin come sindaco o per la sua attività amministrativa in provincia. Sono in corso accertamenti per individuare gli autori. Corteo No TAV ieri sera a Vicenza tra San Lazzaro e Viale Verona. Circa 100-150 persone hanno manifestato contro i cantieri dell'alta velocità, esprimendo preoccupazione per la presenza di amianto e per i possibili rischi legati ai PFAS. Il corteo, partito alle 21 da Via Chiodi, si è svolto senza tensioni. L'azienda vicentina Crocco di Cornedo, specializzata negli imballaggi flessibili, sfiora le 10.000 tonnellate di materiali riciclati e recuperati utilizzati nella produzione. Nel 2025 sono state 9.806 tonnellate, il 21% in più in un anno. Il bilancio di sostenibilità registra anche una riduzione del 3,2% delle emissioni. Al via a Vicenza il 79esimo ciclo di spettacoli classici al Teatro Olimpico. Venerdì 18 e sabato 19 settembre alle 21 debutta in prima assoluta Orestea Mitos, spettacolo di Eschilo con drammaturgia e regia di Carmelo Rifici, una rilettura del capolavoro greco che indaga le origini della giustizia e della democrazia. Il cartellone proseguirà fino al 18 ottobre. Ci fermiamo qui con questo appuntamento flash, ma torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti. A seguito di un incidente sulla A4 Venezia-Trieste si registrano code tra la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade in direzione Trieste. Sempre verso Trieste, segnaliamo anche code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Venezia-Padova si viaggia invece in colonna verso Milano tra Spinea e il bivio per la A13 Bologna-Padova a causa di un veicolo in panne. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, questa notte tra le 22.30 e le 5 saranno chiuse le rampe di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Hits. Your hits music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

E parliamo di giovani, parliamo di generazione Z, i giovani che ormai, insomma, generazione Z sta diventando la generazione giovane adulta. Questa generazione che sta delineando anche i suoi tratti, come dire, caratteriali. Ecco, cos'è importante, hanno chiesto ai ragazzi della

Generazione Z, cos'è importante per voi e cosa volete prima di tutto, quali sono le priorità per il vostro futuro? Beh, loro dicono la salute e il benessere. Io adesso non so se per benessere si intende anche il benessere economico, no, loro dicono no, benessere, star bene, vivere in serenità, vivere in santa pace e in salute. Devo dire che è un bel punto di partenza. Bravi ragazzi.

dei presepi, quando è stato? Ieri, altro ieri? Mannaggia, anche loro. Io non avrei mai pensato che potessero avere un periodo di crisi. E lì, i bottegai, come si chiamano? I presepisti, esiste, sì, i presepisti di San Gregorio Armeno a Napoli, cioè questa zona, queste botteghe famose in tutto il mondo perché per tutto l'anno lì trovi personaggi del presepe e poi, sapete, vengono inseriti in questo presepe anche personaggi famosi, quelli che hanno fatto la storia o quelli che sono si sono particolarmente distinti in quel periodo, in quell'anno, ecco, hanno fatto sciopero. Le botteghe sono rimaste chiuse per una mattina fino a metà pomeriggio, fino al primo pomeriggio, esponendo un cartello di protesta contro il rischio di apertura di negozi di souvenir. Cioè dicono: noi facciamo queste statuine che sono artigianali, sono fatte a mano, una ad una, sono delle piccole, grandi opere d'arte, e dicono, cioè, poi ci aprite i negozi di souvenir che ci copiano magari con cinesate, per cui hanno fatto bene, secondo me, a protestare.

0: conoscenza. È la radio che parla di te.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: Giovedì 17 settembre dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: E c'è la grande musica del pomeriggio di Radio Vicenza. Tra poco sentiremo anche com'è la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio. Sull'autostrada A4 Milano-Venezia abbiamo code per un incidente in direzione di Trieste tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade, ma ci sono code anche verso Milano tra Spinea e il bivio per l'autostrada A13 per Bologna. Rallentamenti per traffico e lavori sono segnalati sempre in A4 anche tra Somma Campagna e Verona Sud direzione Venezia. In provincia di Venezia vi ricordo che sulla statale 309 Romea tra Love e Marghera per lavori sono possibili rallentamenti in direzione di Marghera. E poi passiamo ai lavori notturni. Lavori sulla tangenziale di Mestre: dalle 21:30 di questa sera rimarrà chiusa l'uscita di Mirano Dolo in direzione di Trieste, la riapertura alle 5:30 di domani mattina, e con lo stesso orario rimane chiusa anche l'uscita della rotatoria milanese verso Milano. Da Massimo Veschi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: questa notizia e mi ha stupito davvero, non lo so, è da confermare, ma la trovo sul TGcom 24 che riguarda lui e da un po' con che non parlavamo di Kim Jong-un, sì, quello della Corea del Nord, è presente, ecco, sembra che adesso, non sai, c'è un, per un po' vuole creare la bomba atomica, poi ce l'ha con i vicini della Corea del Sud e poi spara lanciamissili nell'oceano e così via. Beh, adesso ha detto basta, mi voglio divertire, e sta trasformando Pyongyang, che è la capitale, in un grande Luna Park. Cioè ha detto basta, io adesso voglio che gli abitanti della Corea del Nord si divertano, per cui sta trasformando la città, perché poi cioè, lui non si fa grossi problemi, se c'è da abbattere qualcosa per ricreare un grande Luna Park, che ne so, una specie di Gardaland a dimensione città. E lì stanno spuntando centri commerciali di lusso, poi lì non c'hanno manco i soldi per comprare le cose, bar, sale giochi, locali che servono prodotti da tutto il mondo. E, beh, insomma, staremo a vedere se davvero poi Pyongyang, che l'abbiamo sempre immaginata come una città, sai, triste, grigia e così via, sarà davvero un Luna Park a cielo aperto, anzi una grande città Luna Park.
1: Se becco solo uno di voi copiare, siete rovinati. E guardate che me ne accorgo, eh.

Vuoi vedere che magari un giorno andremo tutti in Corea del Nord a farci le vacanze per divertirci a Pyongyang? Ma non lo so, non lo so. Certo è particolare sto tizio, il Kim. Va bene, chiudiamo la puntata di questo mercoledì. Grazie davvero a tutti, ci sentiamo domani. Ciao da Ivano Visonante.

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it. Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.
4: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Nuovamente insieme con Martino Montagna per le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi mercoledì 16 settembre. È attesa per oggi l'ufficialità sul divieto di trasferta per i tifosi dell'Anerossi Vicenza in occasione del derby di domenica al Bentegodi contro l'Hellas Verona. La decisione sarebbe ormai indirizzata verso lo stop ai sostenitori biancorossi. Dopo le indicazioni dell'osservatorio si attende solo il provvedimento formale del prefetto di Verona. Un uomo di 30 anni è stato fermato dalla polizia locale a Cornedo Vicentino dopo aver tentato la fuga alla guida di un'auto già sottoposta a sequestro. L'uomo è stato bloccato dagli agenti e ora dovrà fare i conti con una maxi sanzione. Per lui anche il ritiro della patente, mentre il veicolo è stato confiscato. Sono oltre 3.000 i bambini e gli adolescenti assistiti in 10 anni dalla terapia intensiva pediatrica dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Il reparto, attivo da un decennio, si è distinto fin dall'inizio per l'apertura H24 ai genitori, anche nei momenti più critici, un modello di assistenza pensato per garantire cure specialistiche e vicinanza alle famiglie. Boom di richieste per alberi per la pianura veneta. A Vicenza sono oltre 2.700 le piante prenotate dai cittadini, ben più delle 1.800 dello scorso anno. Le richieste hanno portato alla chiusura anticipata della campagna, anche per le difficoltà di crescita causate da caldo e siccità. Le piante saranno consegnate a fine novembre, durante la Domenica Ecologica del 29. Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e il consigliere Elia Pizzolato sono stati nella capitale della Bosnia per celebrare il 30° anniversario dell'associazione Insieme per Sarajevo, nata nel 1996 per accogliere i bambini bosniaci dopo la guerra. Durante la visita è stata consegnata una lettera di intenti per arrivare ad un patto di amicizia tra le due città. È tutto anche con questo appuntamento flash. A risentirci tra un'ora con nuovi aggiornamenti, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buon pomeriggio, iniziamo segnalando code per un veicolo in panne e traffico intenso sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra Spinea e la A13. Sulla A4 Venezia-Trieste si viaggia in colonna verso Trieste a causa di lavori tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Infine vi ricordiamo che dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina lo svincolo di Miro Oriago della tangenziale di Mestre sarà chiuso per lavori in entrata in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: All the hits.
11: Your hits music station.
12: Radio Vicenza, the new hit. Yeah.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: L'idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati dalla redazione per le previsioni del tempo. Serata ancora abbastanza tranquilla sul Vicentino, ma con un cambiamento del tempo ormai vicino. Nel corso delle prossime ore aumenteranno gradualmente le nuvole a partire da ovest e crescerà la possibilità di rovesci e temporali, inizialmente sparsi ma in progressiva intensificazione durante la notte. Le temperature massime di oggi si sono mantenute intorno ai 27-28 gradi, mentre nella notte la minima scenderà intorno ai 18 gradi. Il peggioramento entrerà nel vivo domani, giovedì, con piogge e temporali che potranno risultare anche intensi. È stata inoltre emessa un'allerta gialla valida anche sul territorio vicentino. Per questa sera quindi attenzione al graduale aumento dell'instabilità, soprattutto dalla tarda serata. Dalla redazione grazie per l'ascolto e a risentirci ai prossimi aggiornamenti.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music! Radio Vicenza.
1: Top of the Tops.

0: pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
6: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 16 settembre, a cura di Martino Montagna. Controlli dell'Ispettorato del Lavoro durante la vendemmia nel Vicentino. Tra l'Ovest e l'area bassanese sono stati scoperti 7 lavoratori in nero, 2 dei quali senza regolare permesso di soggiorno. Individuati anche 3 minori di 16 anni impiegati nei lavori agricoli, fatti immediatamente allontanare. Accertate inoltre violazioni su sicurezza, formazione e videosorveglianza. Le sanzioni complessive ammontano a circa 30.000 euro. Continuano a crescere i prezzi al consumo a Vicenza. Ad agosto l'indice NIC segna un aumento dello 0,5% rispetto a luglio e del 3,4% su base annua. A pesare soprattutto sono abitazione ed energia, in crescita del 10,4%, e i trasporti, che salgono del 5,2%. Per i carburanti l'aumento annuo arriva al 20,3%. In calo invece i servizi di alloggio, meno 4,8% nel mese. Cristina Guarda, eurodeputata vicentina di AVS, interviene sulla candidatura MAB UNESCO dell'area iberica e chiede alla regione di fare squadra. Ricordando il ruolo dell'assessorato Zecchinato nella nascita del progetto, invita a sostenere amministratori e territorio vicentino, sottolineando che il MAB non introduce ulteriori vincoli ambientali. Nuova campagna di scavi archeologici sul colle dei Ravagni a Poleo di Schio. Le indagini, finanziate dal Ministero della Cultura, hanno già portato alla luce un sito protostorico con materiali e strutture riconducibili all'età del ferro. Gli scavi proseguiranno per tutto settembre. Il 27 novembre saranno presentati i risultati. Ed ora lo sport con il BMX. Sabato e domenica a Creazzo arriva il campionato italiano Race 2026 allo stadium di Via Carpaneda, che ospiterà i migliori atleti italiani e oltre 20 società con una presenza internazionale. Sabato spazio anche alla gara C1, valida per il ranking mondiale. Domenica dalle 12.30 le gare che assegneranno i nuovi titoli italiani. Si conclude anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben ritrovati sulla A4 Venezia-Trieste. Si viaggia in colonna verso Trieste a causa di lavori tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Code in direzione Trieste, ma per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27. A proposito della tangenziale di Mestre, vi anticipiamo che l'entrata di Mira Oriago sarà chiusa per lavori in direzione Trieste dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: All the hits.
13: Your hit music station.
14: Radio Vicenza, the new hit.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19 e 20 settembre.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio. Sull'autostrada A4 Milano-Venezia abbiamo code per un incidente in direzione di Trieste tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade, ma ci sono code anche verso Milano tra Spinea e il bivio per l'autostrada A13 per Bologna. Rallentamenti per traffico e lavori sono segnalati sempre in A4 anche tra Somma Campagna e Verona Sud direzione Venezia. In provincia di Venezia vi ricordo che sulla statale 309 Romea tra Lova e Marghera, per lavori sono possibili rallentamenti in direzione di Marghera. E poi passiamo ai lavori notturni. Lavori sulla tangenziale di Mestre. Dalle 21.30 di questa sera rimarrà chiusa l'uscita di Mirano Dolo in direzione di Trieste. La riapertura alle 5.30 di domani mattina. E con lo stesso orario rimane chiusa anche l'uscita della rotatoria milanese verso Milano. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza, remember, remember.
1: Riscriviamo queste pagine. Vorrei avere qualcosa di più di te.

0: sera. Amarsi un'altra volta fino a farsi male. Ma meglio così.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 19:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
3: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 16 settembre. Un insospettabile 21enne di Cornedo Vicentino è stato arrestato dai carabinieri con oltre 4 kg di hashis nascosti in casa. La perquisizione, eseguita sabato mattina dai militari di Valdagno con l'ausilio di un cane antidroga, ha portato al sequestro anche di una consistente somma di denaro. Il giovane è ora ai domiciliari in attesa del giudizio. Un 43enne di Grumolo delle Abbadesse è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre di 68 anni, invalida al 100%. L'uomo, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare nel carcere di Vicenza. Controlli dell'Ispettorato del Lavoro durante la vendemmia tra le aree dell'Ovest e del Bassanese sono stati scoperti 7 lavoratori in nero, 2 dei quali senza regolare permesso di soggiorno, individuati anche 3 minori di 16 anni impiegati nei lavori agricoli, accertate inoltre violazioni su sicurezza e videosorveglianza, sanzioni complessive per circa 30.000 euro. A Torri di Quartesolo un 48enne è stato arrestato dai carabinieri per aver violato il divieto di avvicinamento ai genitori. L'uomo, già sottoposto alla misura cautelare, si è presentato ieri sera nella loro abitazione chiedendo denaro. I militari sono intervenuti bloccandolo prima che la situazione potesse degenerare. Parte il percorso di ascolto sul prolungamento di via Aldo Moro dall'incrocio con Bertesina alla statale Postumia a Vicenza. Martedì 22 settembre alle 21 al teatro parrocchiale di Ospedaletto, cittadini e residenti potranno conoscere l'iter e le alternative progettuali allo studio, una fase di confronto in vista del documento di fattibilità atteso entro fine anno. Vicenza aderisce allo Youth Climate Action Fund. Il comune riceverà $50.000 da destinare a progetti ambientali ideati da giovani tra i 15 e i 24 anni. I finanziamenti, da $1.000 a $5.000, riguarderanno clima, mobilità, rifiuti, energia, natura urbana e risparmio idrico. Le candidature dovranno arrivare entro il 20 ottobre. Torna a Vicenza Buonanotte al Museo, l'iniziativa dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni per vivere Palazzo Chiericati dopo la chiusura. 4 serate tra arte, racconti, giochi e laboratori. Si parte sabato 19 settembre dalle 20 alle 23 con un viaggio alla scoperta di Venezia. Gli appuntamenti proseguiranno fino a dicembre. Orchidee rare, bonsai, fiori, artigianato e musica. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre torna a Schio il Giardino in Mostra. Il cuore della manifestazione sarà il Giardino Jacquard, con eventi anche allo Spazio Shed, a Fabbrica Alta e nel Centro Storico. In programma mostre, visite guidate, concerti e il Bike Fest. Giovedì 24 settembre alle 20:30 alla Biblioteca Civica di Thiene sarà presentato Ciao Mamma, in viaggio dentro la vita di una figlia, il memoir autobiografico di Roberta Manzardo, un racconto intimo che affronta il lutto, la sofferenza, le relazioni e la ricerca di speranza. La serata sarà introdotta dal professor Ferdinando Offelli. Ingresso libero. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti sulla tangenziale di Mestre, permangono code per traffico intenso verso Trieste tra Terraglia e l'allacciamento con la A27. Sempre verso Trieste segnaliamo code ma per lavori sulla A4 Venezia-Trieste tra la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Per quanto riguarda i lavori in programma questa notte sulla nostra rete, tra le 22:30 e le 5:30 saranno chiuse le rampe di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: brazos.
1: Como los 90, pa' que aprenda. Como los 90.
2: Beh, siamo partiti con qualcosetta di particolare. DJ Snake, J Balvin con 90. Beh, non c'è riferimento con la musica anni 90? No, non c'è niente, non c'è niente. Allora, buona serata, benvenuti. Siamo pronti per partire con il consueto appuntamento di Radio VIP Vicenza Party. L'appuntamento di quest'oggi, mercoledì 16 settembre 2026. Siamo già alla metà di settembre, abbiamo passato la metà di settembre, questo 2026. Piano piano mi viene, mi si accappona la pelle. Diventerà poi 2027, vabbè, comunque le giornate ancora sono di una buona temperatura, temperatura abbastanza mite, tutto sommato va bene, sì, sì, ci sta, voglio dire. Almeno io non ho fretta, d'accordo, c'è stato molto caldo, abbiamo avuto caldo fin dai primi giorni di giugno, è stata veramente dura, difficile, ci siamo abbronzati anche senza volerlo. Però diciamo io non ho fretta, ecco, diciamo che arrivi l'inverno, ci tengo, anche bello, anche le temperature un po' miti di settembre, ottobre, dai, tutto sommato sono temperature molto apprezzabili che ti permettono di fare anche della buona e sana attività all'esterno, chiaramente, e poi finiremo con la copertina sul divano. Questo è un classico, però al momento ci possiamo un attimo godere queste giornate ancora belle, anche se, ecco, vabbè. Non vi voglio dire niente, non vi spoilerò niente, ma alle 19.40 avremo l'appuntamento con il nostro buono Martino Montagna, il nostro capo redattore, che ci aggiornerà chiaramente sulle previsioni meteo per quanto riguarda la giornata di domani, anche una piccola occhiata anche per quanto riguarda l'inizio del weekend, quindi venerdì, ma poi ci saranno chiaramente le edizioni dedicate che ci aggiorneranno sul prossimo weekend. Io ho già capito qualcosa, insomma, mica male. Allora attenzione, perché vi voglio dare il numerino magico per mettervi in contatto diretto con noi: 371 1200 116. Fatelo adesso, fatelo ora.

0: Devo dire che questa sera siamo abbastanza tranquilli, non c'è Orazio Voice, non c'è Dado DJ, insomma vabbè, però abbiamo Aldo Fontana di là nella nostra saletta che sta disquisendo. No, poi lo avremo qui chiaramente ospite in Radio VIP Vicenza Party. Ancora buona, ci siamo presentati? No, non ci siamo. Insomma, vabbè, allora, insomma, vabbè, mi conoscete. Sono quello più bello, più bravo, più buono, più figo. È sempre questione di autostima, è sempre questione di autostima. Io sono Andrea L, ciao a tutti, benvenuti. Questa è Radio Vicenza e l'appuntamento del mercoledì firmato chiaramente Radio VIP Vicenza Party. Ok, noi ci dobbiamo lasciare, piccola pausa pubblicità, rientriamo tra qualche istante, naturalmente con un altro grande successo firmato Radio Vicenza. A frappè.
1: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Giovedì 17 settembre dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
7: Radio VIP, parti! Le hit di Radio Vicenza!

Ebbene sì, Radio VIP Vicenza Party, l'appuntamento del mercoledì con la voce di Andrea L. Io volevo riprendere anche un argomento che è una cosa che ha detto il nostro buon Ivano Visonà quest'oggi, che c'è un'azienda di materassi che sta assumendo dei dormitori professionisti per collaudare chiaramente i materassi, quindi non solo nelle posture a destra, a sinistra, di pancia e di schiena, ma anche nel sonno, per poi andare ad analizzare il sonno se è stato effettivamente riposante o meno. Allora, tutto questo discorso per dire che io sinceramente mi offro disponibile. Non è stato detto di chi stiamo parlando, qual è l'azienda, ma se c'è qualcuno all'ascolto di questa azienda, io vengo assunto 8 ore e ci sto, 8 ore di sonno.

0: autèntica roba.
1: Ma quanto mi piace questa canzone! Mi piace, mi piace! Dai che si va, si ricomincia!

una cosa veramente pazzesca, pazzesca, è pazzesca sta cosa, sta canzone mi piace da morire. Allora, risale al 2024, nelle nostre serate in esterna, nei vari locali, l'abbiamo suonata tantissimo, la suono e la suonerò ancora, perché poi va a riprendere quelli che sono le sonorità dei mitici anni 70 per Disclosure. She's gone dance on. Bella, bella, mi piace, mi piace. Allora, cos'è questo? Operatore telefonico legato al palo, follet velocita perché il 5G non pre... Bella questa cosa, bella, mi piace. No, niente, non ce la facciamo, niente, non ce la facciamo, volevo leggere una notizia interessante e che riguarda la telefonia, vabbè, lo facciamo dopo? Mi dicono di sì, dobbiamo farlo dopo, va bene. Era Disclosure, lo dico di nuovo, She's Gone Dance On, canzone molto molto bella, che va poi a riprendere, come ho già detto un attimo fa, le sonorità della musica di Santana. Bella, mi piace, mi piace. Adesso arriva il Bausa, questa è Lose Myself. Ancora buona serata, siete su Radio Vicenza, ovunque voi siate, comunque ci state ascoltando. Questa è la musica più bella del mondo.

0: Allora, noi siamo destinati che ogni mercoledì c'è sempre qualcuno quando Lazio Voice, quando Dado DJ. Questa sera pensavo di rimanere tranquillo, invece abbiamo il maestro dell'energia.
1: Invece ti è capitato energia! Eccoci qua ragazzi, in diretta su Radio Vicenza. Come ti chiami tu, scusa?
0: Andrea L.
1: Come ti chiami tu, scusa?
0: Andrea.
1: Un grande amico che proprio mi ricorda come ti chiami tu, scusa, che spererei di avere in radio prima o poi. Lo conosci? Giorgio Cecchinato, era Gemini.
0: Guarda,
1: Giorgio
0: è un mio grande amico e ci sentiamo, devo dire anche.
1: Giorgio, vieni a trovarci in radio, cavolo, Giorgio.
0: L'ho invitato anch'io, ma c'è una testa, Aldo.
1: Come ti chiami tu, scusa?
2: Giorgio.
1: Volevo ricordarvi un appuntamento con la radio, venerdì prossimo, non questo, quello dopo, saremo a Mosson di Cogollo del Cengio, poi ne parleremo nel prossimo intervento. Intanto diamo la linea a Andrelle, vai ragazzi.
0: Grazie Aldo Fontana, naturalmente Aldo come tutto il resto della ganga qua ci animano i mercoledì sera e penso che questa è una cosa bella perché sì, dimmi.
1: C'è un perché.
0: Assolutamente.
1: Siamo attirati dal cos'è? Marsalam.
0: Music Salam, hai visto? Allora, vabbè, tu hai un naso da trifola, tu hai sentito il profumo del salam.
1: Il peggiore giornalista, come si chiama?
0: Martino Montagna.
1: D'altronde arriva dalla montagna.
0: Assolutamente. Allora, con Martino Montagna la notizia ci guadagna effettivamente, no?
1: Sì, ho visto più notizie, anzi voglio fare complimenti ai ragazzi di Achille che ha fondato il Daniele Bassano, che negli ultimi 30 anni è stato Achille.
0: Esatto.
1: Un mio grandissimo amico, però ha messo i fili, diciamo, come frontman, che stanno gestendo loro. Il Daniele, che ho visto che a Bassano ha vinto quella roba lì, insomma, sì, cosa vedo? Miglior locale storico, una roba del genere. E siccome è un posto dove vado sempre, ogni volta che vado a Bassano, salutiamo i ragazzi del Daniele di Bassano del Grappa.
0: Alla grande. Allora, attenzione, noi ci lasciamo un po' di musica, poi naturalmente arriverà il nostro buon Martino Montagna con le previsioni meteo.
3: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
4: Yeah, thing. What's up guys? This is Sigala.
5: Hi, I'm Lizzo.
3: Let's go.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati dalla redazione per le previsioni del tempo. Serata ancora abbastanza tranquilla sul Vicentino, ma con un cambiamento del tempo ormai vicino. Nel corso delle prossime ore aumenteranno gradualmente le nuvole a partire da ovest e crescerà la possibilità di rovesci e temporali, inizialmente sparsi ma in progressiva intensificazione durante la notte. Le temperature massime di oggi si sono mantenute intorno ai 27-28 gradi, mentre nella notte la minima scenderà intorno ai 18 gradi. Il peggioramento entrerà nel vivo domani, giovedì, con piogge e temporali che potranno risultare anche intensi. È stata inoltre emessa un'allerta gialla valida anche sul territorio vicentino. Per questa sera quindi attenzione al graduale aumento dell'instabilità, soprattutto dalla tarda serata. Dalla redazione grazie per l'ascolto e a risentirci ai prossimi aggiornamenti.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.
3: Scende la notte.

0: Allora anche tu, Aldo, farai qualche notte poetica, come il titolo di questa canzone. La nostra poesia è un'altra, è la musica, eh? Allora, abbiamo sentito il nostro buon Martino Montagna, le previsioni per domani che...
1: Infatti Martino ha gufato.
0: Ha gufato.
1: Non sono capace di fare gufo. Io non gufo.
0: Ma Martino ha gufato.
1: Ha gufato sulle previsioni meteo. Allora, ricordiamo un grande appuntamento, posso dirlo? Posso intromettermi?
0: Assolutamente sì.
1: Aspetta, non ci vedo niente, quindi guarderò.
0: Voglio gli occhiali. Ce li hai, sei attrezzato.
1: Allora... Venerdì 25 con Radio Vicenza saremo in tour alla chiusura dell'estate a Mosson di Cogollo del Cengio, che è piede del costo dell'altopiano di Asiago, e ci sarà la musica degli anni più belli con la musica del Torino Story Evolution, la musica degli anni più belli con noi di Radio Vicenza. In particolar modo rappresenterò la radio io. Ti arrabbi?
0: Assolutamente.
1: Speriamo venga anche Giorgio. Pelado Summer Festival, vai ragazzi.
0: Grande Aldo. Allora io volevo aprire una parentesi, visto che parliamo di Torino Story. Io penso che gli anni più belli in discoteca li ho fatti negli anni 90, 94, 95, 96 al Torino, tutti i venerdì. E il DJ chi era?
1: E Aldo Fontana. Al Torino chi era il DJ degli anni 90, 80 e... Chi era? Però c'era quel brano di You Got the Show
0: e poi love. E poi c'era un programma su una radio che si chiamava Radio City, sì, dove la sera c'era sempre quel DJ Bo che faceva la musica mixata.
1: Faceva City Mix.
0: Esatto, ecco, City Mix.
1: Vai ragazzi!
0: Ah, c'era anche il gigoletto che era bello, adesso era in inglese, non me lo ricordo. City Mix. Vabbè, comunque bei ricordi, i tempi migliori,
1: Belli anni.
0: Beh, comunque quegli anni, gli anni 90, al Torino il venerdì era una cosa fuori di testa.
1: Ho parlato con un mio amico prima, sai, che mi diceva: guarda, ho trovato delle ragazze che ho conosciuto 20 anni fa, 25 anni fa, anche a Torino, ma anche a Jesolo, al Tamure, insomma, eccetera, no?
2: Sai che sono più belle adesso di allora?
0: Assolutamente, ne sono convinto.
1: Ecco, vedi, con l'Orban e con le cuffie
0: siamo più belli anche noi. Dai, dillo Aldo, non fare il modesto, dillo.
2: Si riesce a modulare la voce. Assolutamente sì.
1: Esatto.
0: Va bene, allora un po' di musica, poi torniamo?
1: Certo.
0: Ok, si va. Radio VIP Vicenza Party, siete su Radio Vicenza, ancora buona serata e soprattutto ben collegati.
3: Radio VIP Vicenza Party.

0: pubblicità.
1: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web wineabvicenza.it.

0: Allora, caro Aldo, non so nemmeno. Effettivamente, ascoltare queste canzoni rifatte, diciamo, i grandi successi di quelli che sono stati i grandi anni 70, 80, che tu chiaramente hai vissuto a 100, non lo so che effetto ti fa ascoltare queste versioni remix. Beh, che poi se sono fatte bene, voglio dire.
1: Ma la domanda è questa: esiste un brano nuovo in tutto il panorama musicale di questo 2026? Perché ho sentito solo canzoni vecchie rifatte, tipo questa Anita Ward, Ring My Bell. Quella di prima, cos'era quella di prima?
0: Show Me Love di Robinès.
1: Dovremmo metterci a fare dei nuovi cori di montagna grazie a Beppi De Marzi.
0: Oh, beh, mitico, mitico Beppi De Marzi. Beh, forse una volta veramente c'era più ricerca e la musica era più curata, più suonata. Adesso sono con un computer lì, con Ableton.
1: Pensa che adesso arriva l'intelligenza artificiale, cosa nasce?
0: Allora, non so.
1: Ho scritto la canzone in 30 secondi.
0: Non so se la regia me la passerà, ma se mai la selezioniamo manualmente. Ti faccio ascoltare una canzone che sta girando per Radio Vicenza, che è stata fatta, le grosse emittenti si sono rifiutate di mandarla in onda,
1: sì.
0: Poi vabbè, una scelta personale, però c'è una canzone che dopo la mettiamo, è stata fatta in maniera integrale, totalmente con l'intelligenza artificiale.
1: Consuno, che è quello che
0: va di più. Comunque dopo
1: la
0: facciamo sentire.
1: Vai ragazzi.
0: Allora, io volevo anche parlare di un'altra cosa, visto che parliamo di tecnologia musicale. Allora, io volevo fare un saluto a tutte le persone. Abbiamo avuto dei feedback di persone che ci ascoltano dal lago di Garda, esattamente da Castelletto di Brenzone del Garda. Guido che ci messaggia di solito, oggi non si è ancora fatto sentire, comunque ci ascolti in dub, in quel di Castelletto di Brenzone. Abbiamo avuto un ragazzo che ci stava ascoltando con una radiolina portatile dub,
1: sì,
0: 15-20 giorni fa dalla spiaggia di Jesolo,
1: sì,
0: che non ricordo più il nome, che voglio salutare,
1: sì.
0: E poi ci hanno messaggiato da Brescia, ci hanno messaggiato addirittura da Bologna una,
1: sì,
0: ragazza che è nata a Vicenza, vive a Bologna,
1: ascolta,
0: e stava ascoltando Radio Vicenza.
1: Finalmente ci siamo tolti le radio della Croazia che arrivavano qua in Veneto a manetta, avranno limitato la potenza perché è impossibile. Ecco, c'è anche il cane che abbaia.
0: Ah, e quelle belle lacchi, la nostra mascotte.
1: Certo che.
0: Allora andiamo avanti con la musica perché adesso arriva anche Harry Styles. Questa è Aperture. Ancora buona serata, questa è Radio Vicenza con Andrea L. E questa sera, in via del tutto eccezionale, senti, Aldo Fontana.
1: Senti che voce.
0: Senti, caro po'.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano le misure economiche decise dal governo nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Abolito il bollo auto, il taglio riguarderà la gran parte dei veicoli, comprese le moto, ma al momento sarà limitato al 2027. Il servizio è di Nicola De Muro.
7: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW.
8: E la decisione a sorpresa presa dal Consiglio dei Ministri odierno, cancellato il bollo auto e moto per ora relativamente al 2027. Il taglio riguarda circa 13 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha aggiunto Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto.
6: Di opposto tenore naturalmente le reazioni tra le forze politiche. Soddisfazione nella maggioranza che rivendica: abbiamo tagliato un'altra tassa. All'attacco le opposizioni che parlano invece di misura da spot elettorale. Questa mattina a Strasburgo il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile, ha affermato la presidente della Commissione, che è tornata a promettere nuovi aiuti per Kiev anche in vista dell'inverno. Sentiamo Laura Carchidi.
9: Ultranazionalisti o antieuropeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa. Tra i temi trattati oggi anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso.
6: Ora la cronaca con il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato. Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nella abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Calcio in chiusura: dopo 575 giorni di assenza dalle coppe europee, San Siro riabbraccia i rossoneri versione Europa League. Il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica inaugurando il maxi girone. Calcio d'inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buonasera, traffico regolare in questi minuti sulla nostra rete, ma attenzione ad un cantiere con scambio di carreggiata sulla A4 Venezia-Trieste tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Vi informiamo poi che a causa di lavori sulla tangenziale di Mestre, questa notte chiuderanno tra le 21 e le 5 le uscite Castellane e Miranese per chi proviene da Trieste e tra le 21.30 e le 5.30 l'uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano e l'entrata di Miro Riago in direzione Trieste. Inoltre, dalle 22.30 alle 5 dal raccordo Marco Polo non sarà possibile immettersi sulla tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: hits.
11: Your hits music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

0: Taylor Swift con Elizabeth Taylor, cioè non è che è in compagnia di Elizabeth Taylor, sì, il titolo è Elizabeth Taylor. Allora, buona serata, benvenuti. Questa è Radio VIP Vicenza Party, Radio Vicenza Party, perché noi abbiamo l'abitudine di dire Radio VIP e uno dice: ma insomma, ma cosa vuol dire Radio VIP? Radio VIP vuol dire RVIP, Radio Vicenza Party. Quindi benvenuti su Radio Vicenza, chiaramente con Radio VIP.
1: Imperio Fendi se prende la mol, rojo sangre, la ventadol, a gorilla glue, huele el interior y la medusa se enculebre, la 22.

0: Ebbene sì, questa è la nuova per quanto riguarda Peggy Goo. Oh, adesso ci siamo.
1: Hai capito? Hai capito?
0: Ho capito che tu sei un buon gustaio.
1: Andrelle, hai capito? Perché c'è la voce così.
0: Esatto. Se io ti metto così non ti piace più. No, non ti piace la voce così.
2: Io voglio sentire la voce tonda. La voce tirata su dall'orma, capito? Una roba grande.
1: Andrea, io devo salutarti.
0: Te ne vai.
1: Sì.
0: Mi abbandoni.
1: Voglio salutare anche quelli che erano in piazza Schio con me prima, che ci ascoltano sui 100 e 100. Tu sai bene che
0: arriviamo a Schio. Assolutamente sì.
1: 100 e 100, i fighissimi di Schio, e gli amici della piazza, ecco.
0: Allora Aldo, hai qualcosa di... Beh, l'appuntamento del sabato chiaramente.
1: Sì, noi ci sentiamo purtroppo senza Orban.
2: Senti come faccio. Sabato pomeriggio mi aspetto.
1: Dalle 17 alle 19 poi andremo a Jesolo, perché anzi forse saremo a Jesolo proprio sabato pomeriggio come sabato scorso con le frecce tricolori.
0: Spettacolo, c'ero anch'io.
1: C'eri anche tu?
0: Io c'ero.
1: Hai visto?
0: Anch'io assolutamente. Immagino.
1: Anch'io c'ero.
0: Immagino.
1: Bene, vi lascio con Andrea Ellin, buone mani, che vi farà ancora sentire grande musica fino alle 21 se non vado errato.
0: Assolutamente, no? Sì, fino alle 21. Io invece voglio invitare i nostri radioascoltatori a seguire le pagine social di Aldo Fontana, perché Aldo Fontana non solo in radio ma anche nei vari locali, nelle varie manifestazioni vi fa divertire.
1: Ma ragazzi, grazie Andrea.
0: Ciao Aldo, grazie, ciao, a te, ti aspetto il mercoledì, ciao. Quando vuoi.
1: Ciao.
0: Allora, grazie Aldo Fontana, quindi come ho già detto seguitelo nelle sue pagine social, perché così resterete informati e andate a trovarlo che vi divertite, vi sballate veramente la grande con la grande musica firmata Aldo Fontana. Noi ci dobbiamo lasciare, piccolo spazio pubblicità, ritorniamo dopo con un altro grande successo.
3: Pubblicità.
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
6: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
7: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Radio Vicenza.

Fedez e Clara con Scelte Stupide in Radio VIP Vicenza Party, l'appuntamento del mercoledì con la voce di Andrea L. E oggi abbiamo avuto ospite il nostro buon Aldo Fontana, che incontrerete nel pomeriggio di sabato e poi naturalmente nei fine settimana e non solo, in giro per i locali, le discoteche, le piazze e insomma, Aldo è internazionale, quindi andate a trovarlo perché vi divertirete e non poco. Allora attenzione, perché volevo fare un saluto anche a tutte le persone che ci ascoltano con la nuova tecnologia DAB Plus, quindi se avete una macchina, diciamo un'automobile abbastanza recente dal 2020 in avanti, cercate e troverete il pulsantino con scritto DAB, allora schicciate lì e potrete ascoltare Radio Vicenza col suono digitale in Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Alex Warren. Allora attenzione, perché mi hanno aggiornato che da qualche giorno comunque il segnale DAB di Radio Vicenza lo potrete agganciare anche in Lombardia, una parte della Lombardia. Piano piano ci stiamo ampliando. Comunque un saluto a quelle persone che, come dicevo prima, abbiamo già avuto dei feedback molto molto importanti, che ci hanno ascoltato da Jesolo, da Brescia, da Bologna, insomma. E questa è una cosa che veramente ci inorgoglisce. Si dice così? Radio Vicenza, adesso c'è Katy Perry.

E attenzione, perché un saluto lo vogliamo fare anche a tutte le persone che ci ascoltano dal Brasile. Ormai abbiamo creato una community veramente forte in Brasile che ascolta Radio Vicenza, molti peraltro anche originari della provincia di Vicenza, quindi è una cosa che anche questa ci fa veramente molto molto piacere.

0: Beh, devo dire che siamo giunti alla termine in maniera molto molto soft con questo brano che risale al 2020 per Shawn Mendes e questa Wonder. Allora, vabbè, siamo giunti al termine. Quest'oggi è stata una serata un po' più, questa sera è stata una serata un po' più tranquilla. Diciamo che Aldo Fontana fa per tre. Diciamo, abbiamo avuto ospite il nostro buon Aldo Fontana, che come vi dicevo prima lo incontrerete qua nel pomeriggio di sabato, ma poi dovete seguirlo nei social perché lui, sapete, è internazionale. Lo trovate a Ibiza, Jesolo, a Asiago, dove, insomma, cosa c'è? Ah, ecco, cos'è che mi ha attaccato? Cos'era? Ah beh, questa sì, ci vuole. Mi hanno marchiato, mi hanno attaccato l'adesivo di Radio Vicenza sulla maglietta, sono, adesso sono graduato. Bene, noi siamo giunti al termine, devo farti una richiesta che mi ha dato, ha detto i cucchiai di Music Salam, ma dico io, ma questi non sono affari vostri, cosa state lì a ascoltare voi? Va bene, dai, a parte gli scherzi, noi siamo fatti un po' così, siamo un po', come si dice, siamo veri. Allora, siamo giunti al termine, grazie per avermi seguito, spero di avervi fatto buona compagnia. Noi ci sentiamo mercoledì, mi raccomando, puntuali alle ore 19. Va buono? E come sempre, naturalmente, ciao!
1: Pubblicità. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati, traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est, raccomandiamo prudenza a chi viaggia sulla 4 Venezia-Trieste, tra Venezia Est e Melo Roncade sono in corso lavori con scambio di carreggiata in direzione Trieste. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 e fino alle 5 del mattino sulla tangenziale di Mestre restano chiuse per lavori le uscite della Castellana e della Milanese provenendo da Trieste. Il traffico viene deviato verso lo svincolo di Marghera. E dalle 21.30 alle 5.30 chiuse per cantieri notturni anche l'entrata di Mira Auriago in direzione Trieste e l'uscita di Mirano Dolo per le provenienze da Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile entrare nel sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Hits. Your hit music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.

0: su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
1: What's up guys, this is Sigala.
2: Hi, I'm Lizzo.
3: Radio VIP Vicenza Party,
0: le hit di Radio Vicenza.
4: This is Ed Sheeran.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 16 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 17 settembre. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Apriamo quindi una finestra sui cantieri notturni. Sulla tangenziale di Mestre, fino alle 5 del mattino, chiuse le uscite della Castellana e della Milanese provenendo da Trieste. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Fino alle 5.30 del mattino, chiuse anche l'entrata di Mira Oriago in direzione Trieste e l'uscita di Mirano Dolo per le provenienze da Milano. Infine, dalle 22.30 e fino alle 5 del mattino, sempre per lavori, chiuso l'allacciamento tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi viaggia in direzione Belluno e deve immettersi in entrambe le carreggiate della tangenziale. Sarà possibile uscire allo svincolo di Casale sul Sile della A27. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party.
5: Hi, this is James Blunt.
6: Hi, this is Chris.
7: And Johnny from the band Coldplay.
8: Hi, it's Madonna.
9: Hi, this is Jimmy Stafford from Train.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 16 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 17 settembre. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Apriamo quindi una finestra sui cantieri notturni. Sulla tangenziale di Mestre, fino alle 5 del mattino, chiuse le uscite della Castellana e della Milanese provenendo da Trieste. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Fino alle 5.30 del mattino, chiuse anche l'entrata di Mira Oriago in direzione Trieste e l'uscita di Mirano Dolo per le provenienze da Milano. Infine, dalle 22.30 fino alle 5 del mattino, sempre per lavori, chiuso l'allacciamento tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi viaggia in direzione Belluno e deve immettersi in entrambe le carreggiate della tangenziale. Sarà possibile uscire allo svincolo di Casale sul Sile della A27. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 16 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 17 settembre. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Apriamo quindi una finestra sui cantieri notturni. Sulla tangenziale di Mestre, fino alle 5 del mattino, chiuse le uscite della Castellana e della Milanese provenendo da Trieste. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Fino alle 5.30 del mattino, chiuse anche l'entrata di Mira Oriago in direzione Trieste e l'uscita di Mirano Dolo per le provenienze da Milano. Infine, dalle 22.30 fino alle 5 del mattino, sempre per lavori, chiuso l'allacciamento tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi viaggia in direzione Belluno e deve immettersi in entrambe le carreggiate della tangenziale. Sarà possibile uscire allo svincolo di Casale sul Sile della A27. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.
5: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.

0: She thought she was gonna get with me.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E radio ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Trip Vicenza Party.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una e un minuto.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.